0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: presa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!

0: E buona settimana a tutti e finalmente siamo arrivati alla settimana di Natale. Allora,
1: cosa? Tu sei vestita di rosso, io ho la mia bellissima felpa natalizia.
0: Esatto, e oggi, quindi oggi
1: grandissima puntata natalizia. Io adoro il Natale perché c'è la puntata di Così e Cos'ha.
0: Okay. No, io stavo per dire, io invece adoro il Natale. Quando arriva il Natale adoro il Natale.
1: Perché poi se ne va.
0: Ciao Natale.
1: Sei così grinciosa.
0: Sì, sì, ma poi più passano gli anni e peggio è. Mamma mia, adesso io sto puntando solamente al 6, all'Epifania.
1: Allora, piccolo Grinch,
0: dica,
1: dacci la mail.
0: Così cos'ha, appunto, radioshow@gmail.com.
1: E partiamo con la prima.
0: È una canzone punk. Lo dici tu il titolo?
1: Assolutamente sì, loro sono gli Skyway Avenue, Jingle Bell Rock.

0: siamo partiti proprio a bomba oggi,
1: a bomba
0: perché dobbiamo caricarci per questo Natale che sta arrivando.
1: Esatto.
0: E noi di così e cos'ha? Insomma, è bello Natale, è bello parenti, bello. Però insomma vorremmo darvi dei consigli per riuscire anche a sopravvivere al
1: perché?
0: Natale.
1: Perché no? Ovviamente il Natale è bello, si aprono i regali, si fanno i regali, ci si fa gli auguri, però poi ci sono le cose un po' più pesantine.
0: No?
1: Per esempio, non vogliatemene, ma quando si arriva al pranzo di Natale o a chi festeggia
0: cena,
1: il 24,
0: vigilia,
1: a chi si festeggia il 26,
0: chi festeggia Santo Stefano,
1: esatto.
0: Chi li festeggia tutti.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Come me.
0: Il
1: problema qual è? Sono il fatto che magari ci si incontra con tante persone, tanti parenti con cui non si è abituati a stare, no?
0: È vero.
1: E poi bisogna invitarli tutti, perché se no non sta bene. Okay?
0: Se no si sta male, perché sì, quello là il sì e quell'altro no.
1: E allora è così. E quindi bisogna invitarli tutti.
0: Noi di così e cos'ha vi vogliamo dare dei consigli fondamentali per riuscire a sopravvivere a questi mega pranzi iper mega galattici.
1: Anche perché l'entourage del Natale è vario e variegato, quindi bisogna adattarsi a tutta la popolazione natalizia, no?
0: Sì,
1: c'è la nonna super credente che racconta sempre i fatti degli anni 30, c'è la zia polemica, il cugino arrogante, il prozio che ti stuzzica sulla vita sentimentale.
0: Io mi ricordo di te, io ti ho visto crescere, quando ti ho visto grande così. Sì, vabbè, zio.
1: Oppure alla zitella di famiglia, cosa gli si chiede? Allora, te lo sei trovato il fidanzatino?
0: Esatto, sì.
1: Bella di zia.
0: E allora noi partiamo con il primo super consiglione, ed è forse quello un po' più fondamentale, che è: se lo conosci lo eviti.
1: Esatto.
0: Quindi cosa dovete fare? Quando siete alla cena o al pranzo, comunque in famiglia, c'è sempre quello che noi denomineremo il pipì, il parente pesante.
1: Ecco.
0: Ok, ecco. Cosa dovete fare voi? Dovete cercare in tutti i modi di stargli il più lontano possibile.
1: Bravissimo.
0: Ok.
1: Oppure di metterlo all'opera, cioè dategli qualcosa da fare, perché se
0: così
1: lui è
0: non
1: impegnato,
0: si lamenta e non rompe.
1: Non si lamenta e non vi tedia.
0: È vero.
1: Fantastico,
0: questa
1: ci piace.
0: Che poi
1: tanto.
0: Sembra maleducazione, però non è maleducazione. Questa è la legge di Darwin, la sopravvivenza della specie.
1: Ma anche perché dopo due minuti che il pipì si continua a lamentare o che ti parla di cose che non ti interessano, il cervello ti si scollega
0: e
1: in realtà diventa più maleducato fare finta di ascoltarlo senza ascoltarlo, piuttosto che invece
0: proprio evitare.

0: incredibilmente insieme per Natale Robbie Williams e Bryan Adams con Christmas. Ma dai, ma che coppia, sì, sì, ragazzi.
1: Pezzo famosissimo, ricantato la versione più famosa è quella del nostro mega galattico Michael Bublé. Sì, però certo, loro sono stati molto bravi, bella,
0: ci è piaciuta molto.
1: Torniamo ai nostri discorsi.
0: Torniamo
1: di prima.
0: A noi, e il secondo consiglio che vi vogliamo dare è che dovete essere brutali. A costo di gelare il tavolo, dovete essere brutali. Cioè, quando una cosa va detta, va detta.
1: Ecco,
0: okay?
1: Esatto, non dovete sempre dire sì. E soprattutto non dovete essere più buoni solamente perché siamo a Natale, no? Se dovete rispondere piccatamente a qualcuno, fatelo, ragazzi. Alla fine
0: chi se ne frega. Poi a Natale sono tutti ubriachi, quindi non
1: ma
0: si
1: chi si ricorda
0: neanche.
1: Poi soprattutto
0: poi un'altra cosa importantissima, Teo, chi sono?
1: Sono i vostri alleati.
0: Certo,
1: dovete trovarvi degli alleati che vi diano una mano innanzitutto nel tenere a bada il pipì, il parente pesante, e poi ovviamente devono darvi una mano mentre, non so, i discorsi si fanno un po' veementi, perché si sa che al pranzo di Natale si parte con i convenevoli, poi arriva il discorso sulla politica, sulle guerre, e c'è il nonno extra super mega comunista, e c'è lo zio di destra, e cominciano a litigare. Quindi voi dovete farvi degli alleati per cercare di, insomma, di sbignarvela da queste cose.
0: Poi c'è la via di fuga.
1: Oh, io la adoro. C'ho anche un aneddoto personale.
0: Vai, allora raccontaci. Allora, spieghiamo cos'è la via di fuga. È un pretesto per svanire.
1: Sì.
0: Sia nella casa,
1: sì,
0: che anche fuori.
1: Che
0: io, per esempio,
1: andarsene.
0: Sì, io ho un pretesto fantastico che è sempre quello: scusate, mi allontano un attimo per andare a telefonare.
1: E basta, e te ne vai.
0: Basta, me ne vado.
1: E invece io no, io ho un pretesto ancora più vero, e me ne vado proprio dall'abitazione, dalla festa, da quello che è. Dico a un mio amico: senti, mi devi chiamare a questa tal ora. Io rispondo al telefono e dico che mi hanno chiamato dal lavoro e me ne devo andare. Guarda caso, io tutti i Natali e tutte le feste e tutte le festività sono sempre reperibile. E quindi c'ho questo modus operandi che mi chiamano: mi spiace ragazzi, devo andare. Devo andare a lavorare.
0: Del resto al lavoro non si dice mai di no.
1: Sì, cioè venire in radio, ascolta. C'è un'emergenza in radio, è saltato il server della regia. È così, devo andare.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: E siete di nuovo a Così e Cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la puntata di Natale.
3: Natale è già qui, che felicità!
2: Allora,
3: dove partiamo?
2: Flick e flock.
3: Tu cosa fai? Flick o flock?
2: Flock.
3: Ah, io flick. Anche se in realtà dovrebbe essere il contrario, io flock e tu flick. Vabbè,
2: vai. Allora, prima stavamo parlando su come sopravvivere ai pranzi, ai parenti durante le festività, e abbiamo fatto l'esempio, ad esempio, del parente pesante, del pipì. Ma all'interno delle nostre famiglie ci sono ben altre personalità. Aspetta.
3: E adesso vi diamo questo consiglio.
2: Sì.
3: Alla prossima pranzo, cena, quel che l'è, fate questa cosa divertente per distogliere la mente dalla pesantezza.
2: Sì.
3: Cercate di identificare in una personalità di quelle che vi diciamo
2: un vostro parente. Fantastico.
3: E poi ditecelo dopo Natale, ditecelo, scriveteci.
2: Mi piace tantissimo. Oggi siamo un po' dei portinai, eh?
3: Amorevolmente portinai. Allora, il primo personaggio, questo lo conosciamo perché ne abbiamo parlato un sacco di volte, ce l'avete qui davanti, è il Grinch.
2: Ecco, esatto.
3: Il Grinch chi è? È quello a cui non piace nulla che riguardi il Natale, quindi niente canzoni, niente addobbi, niente di niente, che non vede l'ora che sia finito il periodo delle feste.
2: È vero.
3: Tu sei me medesimo.
2: Tu impersoni il Grinch.
3: Sì, io impersono il Grinch perché sto contando i giorni e i secondi
2: che mi passino.
3: Oltre il Natale, per riprendere la mia vita normale.
2: Un'altra figura che c'è sicuramente nelle vostre famiglie è esattamente il contrario, cioè quelli che sono definiti gli aiutanti di Babbo Natale, che sono quelle persone che sono talmente amanti delle feste di questo periodo, che sono quelli che, non lo so, ad esempio si mettono in testa i cerchietti con le cornine delle renne,
3: certo,
2: i campanellini,
3: certo.
2: Decora qualsiasi cosa gli viene per mano. Ci sono alcuni che addirittura decorano le macchine. Io, mentre venivo in studio, ho visto una macchina, era un Opel Corsa, che aveva davanti sul simbolo il nasone rosso di Rudolph.

0: Bridge, please.
1: Loro erano i Queen con Winter's Tale, non una canzone prettamente natalizia, perché loro hanno fatto anche proprio quella di Natale, ma questa l'abbiamo presa perché è talmente bella e solo ascoltandola con gli occhi chiusi uno si immagina i panorami mozzafiato di dove è stata registrata. È stata registrata a Montreux sul
2: bellissimo,
1: lago Lameno,
2: proprio bello,
1: con tutte le Alpi.
2: Ogni volta che
1: una
2: la
1: roba
2: sento
1: fantastica.
2: Mi si riscalda il cuore.
1: Roba fantastica.
2: Sì. Allora, torniamo a noi. Il compratore compulsivo, cioè quello che non si ferma davanti a niente, tutto quello che può arraffare lo arraffa a qualsiasi prezzo e a qualsiasi costo.
1: Tra l'altro, in questa figura, secondo me, c'è da aprire la parentesi che c'è il compratore compulsivo con le braccine corte.
2: Ah, è vero,
1: che sono quelli che fanno tutti quei regalini imbarazzanti da 2 o 3 euro che non farlo, piuttosto non farlo.
2: Vero,
1: secondo me non farlo, perché fai solo figure.
2: È vero, hai ragione. Non avevo pensato a questa piccola particolarità. Poi c'è un altro, un'altra figura molto particolare del Natale, ed è il riciclatore seriale.
1: Oh, lo adoro. Lo adoro,
2: adori?
1: Perché questa gaffa è successa anche a me.
2: Cioè di riciclare un regalo e darlo alla stessa persona.
1: Sì, sì,
2: l'ha
1: a chi me l'aveva fatto gliel'ho ridato indietro. Per forza.
2: Roba.
1: Cosa devi fare,
2: che
1: Stella?
2: Brutta roba. Io infatti questa cosa, io per paura di questa cosa, i regali che mi fanno li chiudo tutti in una scatola e li lascio lì praticamente finché non...
1: No, assolutamente no, io no, se mi capita.

0: Reciclo, no, e poi ovviamente a volte può succedere che finisce nelle mani sbagliate.
1: No, io invece quando avevo i ragazzi che erano piccoli, facevo una cosa semplicissima: li portavo alle pesche, quelle che fanno
0: in chiesa, oppure alla scuola.
1: Eccetera eccetera.
0: Posso dire una cosa l'ultima?
1: Dica.
0: Io un anno ho portato all'oratorio una torta scaduta.
1: No, cattivissimo.
0: L'ho riciclata così.
2: La vita l'è bella.
0: E ci siamo, la vita l'è bella, Christmas Edition. Oggi a Così e Cos'ha Radio Show, due ospiti di eccezione straordinaria. Vi faremo ascoltare una clip di uno sketch comico tra Angelo Pintus e Cicchella. Quindi preparatevi a ridere, perché ne sentirete veramente delle belle.
3: Natale vuol dire canzoni natalizie. Le canzoni di Natale noi siamo abituati a sentirle in un modo classico.
4: Sì, ma secondo me vanno cantate così in realtà.
3: Oppure immaginarle cantate da altri cantanti che non cantano mai canzoni natalizie. Si potrebbero trasformare.
4: Secondo me se i cantanti non hanno mai cantato le canzoni di Natale ci sarà un perché. Perché vanno cantate in quel modo là, hai capito?
3: Perché altrimenti cosa esce fuori?
4: Ma perché sennò, ma tu immagina poi i cantanti, poi non è che si mettono a fare le cover, poi li scrivono loro i pezzi, diventa un macello, capito? Non lo so, invece le canzoni devono restare quelle. Non lo so, tu immagina Mahmood che scrive una canzone di Natale e si mette a cantarla, non è bello.
3: Tipo?
4: Beh, potrebbe fare tipo, non lo so, in periferia non fa più caldo, c'è Babbo Natale sta arrivando, bevo champagne, solo a Capodanno.
3: Poi.
4: Non lo so, San Giovanni che scrive un pezzo di Natale, capito? Non ce lo vedo.
3: Tipo?
4: Ci piace giocare, siamo la tipo del vicinone. Il nonno ad un euro la volta si è già giocato, messa a pensione. Rivenne da, poi capo da, quella per fa.
3: No,
4: non è bello, non è bello.
3: Questo è bellissimo.
5: Bravo,
4: bravo.
3: Oddio che ridere. Un altro.
4: Ma forse qualche cantante un po' più così, qualche cantautore un po' più di spessore potrebbe, non lo so.
3: Tipo?
4: Forse un Giuliano San Giorgi potrebbe.
3: Negramaro, magari.

0: Oddio, bellissimo.
1: Posso dire che nutro una sanissima invidia per te.
2: Ah, perché?
1: È perché suoni, perché canti, è perché.
2: Vabbè, dai, però tu fai Ibra.
1: Con me Ibra, fallo. Sì, ma non è che è un problema. No, è tipo.
2: Ah, scusa, non è.
1: Cambia. Dai, fammi un'altra, facci un'altra.
2: Beh, non lo so, potremmo fare Tiziano Ferro per scrivere.
1: Vai.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di grande.
1: Perché mi guardi così? No, perché c'era, voglio farti un regalo,
2: sì.
1: Qualcosa di grande con...
2: No,
1: basta.
2: Sei impressionato?
1: No.
3: Qualcosa di raro.
1: Ma perché mi guardi così? Perché mi guarda così? Sta vedendo l'ansia.
3: Di quelli che apri poi piangi, non ti piace ma fingi, in questo giorno di fine dicembre ti regalerò un maglione rosso natalizio con i rombi e le renne sul petto.

0: Bentornati, così e cos'ha, radio show con l'elfo Teo
1: e il Grinch Stella.
0: Il Grinch Stella, io non sono
1: lo Stella Grinch.
0: Io sono neutrale, non sono né elfo né Grinch. Una volta ero molto più Grinch, adesso il mio totale...
1: Ma perché con l'età ti sei ammorbidito, non
0: no,
1: c'è niente da fare.
0: No, per il Natale è totale indifferenza. Cioè,
1: no,
0: che
1: ma
0: c'è
1: io...
0: o non c'è.
1: Ma ti dico la verità, il mio essere così Grinch non è dovuto al Natale in sé per sé.
0: Sì.
1: Perché a me tutto sommato il Natale mi
0: piace.
1: L'atmosfera natalizia mi piace. Non mi piace tutto quello che c'è intorno al Natale. C'è il consumismo esagerato, la gente che diventa cattiva, c'è tutte
0: come
1: queste
0: cose. Cattiva?
1: La gente diventa cattiva in giro, sono tutti più cattivi a Natale perché sono tutti più nervosi.
0: Perché se non
1: devono fare veloce, c'è più traffico, la gente è più nervosa, è stanca. È questo che mi urta i nervi, capito? Se io potessi stare a Natale in una baita in montagna a fare biscotti, a mangiare cioccolata, sarei felicissima di festeggiare
0: questo
1: il Natale, capito?
0: Questo sarebbe
1: da
0: un bel Natale.
1: 23 al 6, cioè dovrei passare quel tempo lì in quel posto lì chiusa dentro e allora per me Natale sarebbe perfetto, altro che Grinch.
0: Allora, però vedi, questa roba un po' richiama quello che diciamo, che dobbiamo dire adesso, perché c'è una figura che pochi conoscono, o almeno soprattutto si conosce nel nord Italia, che è quella del Krampus, che
1: esatto,
0: è lo spirito dei Natali cattivi.
1: Bravo.
0: Oh, c'è anche un bellissimo film, io ve lo consiglio, eh. È misto tra l'horror e io ve lo consiglio.
1: È comico.
0: Si intitola proprio,
1: proprio
0: Krampus.
1: Sì.
0: Andatevelo a cercare.
1: Sì, andatevelo a cercare, che è carino. E cos'è il Krampus? Il Krampus è un demone.
0: Chi è?
1: È un demone. Poi in alcune leggende sembrerebbe essere il fratello di Babbo Natale.
0: È vero, il fratello di Babbo Natale.
1: Fratello cattivo di Babbo Natale. Un po' come i gemelli diversi.
0: No, allora non è proprio il fratello cattivo. È identificato come il fratello cattivo, ma lui era il fratello più severo. Quello che aveva inventato la lista dei cattivi.
1: Bravo.
0: Ed era convinto che i cattivi andassero in qualche modo castigati. Invece Babbo Natale, col suo spirito buono, è no, ma dai, Krampus, no, dai, fai il bravo, metti questo. E invece no. E quindi Krampus e Babbo Natale hanno litigato ed è finita il loro idillio.
1: E quindi in alcune regioni, soprattutto del nord, questa figura che è il Krampus, che è di solito vestita proprio come un demone.
0: Sì, c'ha le corna da caprone.
1: Sì, esatto, sì. Cioè sopra i mantelli di pelliccia, eccetera, eccetera. È questa figura particolare che in alcune parti del nord è molto, molto, molto vivida.
0: È
1: nel
0: vero,
1: senso che si vede proprio in giro nelle piazze.
0: Sì, fanno le sfilate. È
1: vero,
0: bello.
1: E quindi, sai cosa mi ricorda un po', però
0: vai,
1: è una cosa mia.
0: Vai.
1: I mammutones della Sardegna.
0: Sì, in qualche
1: non so
0: modo.
1: Perché, ma me l'ha sempre un po' ricordato.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè.

0: Se uno il cuore non lo usa, che differenza fa se si rompe? Se uno se lo tiene per sé, forse fa la fine dei miei pattini a rotelle. Quando uno si decide a usarli, è troppo tardi. Bisogna correre il rischio. Non c'è niente da perdere.
1: Il Good Vibes natalizio, sì, le vibrazioni, esatto, di Natale, lo chiamo.
2: Bello,
1: le vibrazioni,
2: eh?
1: Di Natale.
2: Le vibrazioni di Natale.
1: Ed è una clip tratta da Mamma ho perso l'aereo 2, mi sono smarrito a New York.
2: Sì.
1: E cosa dice, dai?
2: Dice che il cuore bisogna usarlo,
1: è vero,
2: perché non si può,
1: è vero,
2: tenere nel cassetto.
1: No, perché è vero. E poi l'abbiamo scelta perché a Natale si dice sempre che si è tutti più buoni.
2: E non è vero.
1: Ma è un buonismo finto, secondo me. Insomma, lo si è perché si deve. Però non è proprio così. Quindi quello che vorremmo veramente far passare come concerto è: se volete usare il cuore, usatelo davvero, non tenetelo in una scatola, usatelo, perché se lo tenete nella scatola, poi quando servirà probabilmente non funzionerà.
2: Esatto.
1: Giusto?
2: Però posso dire un'altra cosa?
1: Sì, sì.
2: Che a cui tengo: non sprecatelo, nel senso che non bisogna sprecare il cuore pensando che quello che stiamo facendo è giusto, perché è giusto secondo la concezione,
1: la collettività,
2: la
1: poi
2: collettività.
1: No? La società.
2: Dovete usare il cuore per le cose che pensate siano giuste per voi, non
1: giusto
2: per gli altri,
1: è vero,
2: non
1: è vero,
2: per accontentare gli altri. Quindi questo, secondo me, questo Natale è: usate il cuore e non sprecatelo.
1: E come dice Kevin McAllister, correte il rischio.
2: Correte il rischio, bellissimo. Kevin.

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: E i due segni interessati di oggi sono Sagittario e Pesci. Oggi Sagittario, la tua voglia di avventura e il desiderio si fonderanno perfettamente l'uno con l'altro. Non esitare a esplorare nuovi orizzonti con il tuo partner o a metterti in gioco se sei single. Le stelle ti incoraggiano a osare. Il mio sexy consiglio è questo: prova qualcosa di diverso, che si tratti di un luogo nuovo o di una proposta inaspettata e anche un po' indecente, La sorpresa alimenterà la passione.
2: Beh, soprattutto in questo periodo, magari prendi la macchina e vai a farti un giro in qualche bel posticino montano.
1: Bravissimo.
2: Con la neve, no?
1: Bravissimo.
2: Giusto, intendeva
1: bravissimo.
2: Questo il tuo oroscopo?
1: Sì, sì, bene, intendeva
2: bene.
1: Quello.
2: Bene.
1: Pesci. Pesci, le stelle ti spingono a vivere intensamente i tuoi sogni romantici. La tua dolcezza e il tuo fascino sensibile saranno irresistibili. Crea un'atmosfera magica

0: e lasciati trasportare dal flusso dell'amore e della passione. Il mio sexy consiglio è un momento di relax di coppia. Come per esempio, tu dicevi un viaggio,
1: sì,
0: no? Ma io specifico, perché per esempio non andare alle terme?
1: Beh,
0: rubatevi un momento dalla quotidianità e andate alle terme a godervi una chiacchierata nell'acqua bollente.
1: Io non sono un grande amante delle terme, ma insomma dai, te la posso concedere.
0: Da sempre le terme sono comunque un luogo di...
1: un ricettacolo di virus e batteri.
0: No,
1: e
0: dai,
1: funghi.
0: Non essere così, no?
1: Sì.
0: È un luogo comunque dove comunque il romanticismo dilaga, insomma, no? È l'acqua calda,
1: no,
0: il fumo.
1: No, è vero, certamente.
0: Insomma, è molto bello, dai, quindi andate alle terme, via.

0: Allora, Grinch, anche oggi abbiamo il momento 8, nonostante sia Natale, abbiamo il momento 8.
1: Certo, perché è Natale, no? Ti vesti di rosso, un po'
0: passione.
1: Come i cori, la passione, eccetera.
0: Rosso passione.
1: E quindi rosso passion.
0: Quindi mi immagino Babbo Natale, vestiti di rosso, insomma, deve essere un...
1: Guarda, che Babbo Natale è il sogno erotico di molte donne.
0: Sì, vabbè, quel 800 addominali,
1: certo,
0: scolpiti, petto nudo.
1: Allora, vuoi mettere...
0: Non è Babbo Natale.
1: No, quello è Babbo Natale. È vestito di rosso.
0: No.
1: Allora, c'ha i pantaloni. Nel mio sogno erotico ha i pantaloni rossi con gli scarponcini e le bretelle.
0: Sì.
1: E basta. E senza barba, ovviamente. Cioè, con la barba colta, ma non la barba bianca, insomma, no?
0: Okay.
1: Bel cappellino di Natale. E io con lui, con il mio Babbo Natale, ci farei dal 23 al 6 in uno chalet di montagna senza neanche uscire.
0: Eh sì, però se tu sei il Grinch vuol dire che non sei stata tanto buona quest'anno, è un regalo che ti meriti, non lo so.
1: Vabbè, allora facciamo così. No, non l'ho scritto nella letterina di Babbo Natale.
0: Allora malissimo, basta.
1: Beh, però magari il mio Babbo Natale buono mi accontenta lo stesso.
0: Vabbè, mandagli una mail, magari
1: bene,
0: la riceve.
1: O un WhatsApp.
0: O un WhatsApp,
1: no?
0: Esatto.
1: Sì, tanto. Allora, torniamo a noi. Volevamo parlare di una cosa carina, no? Perché parliamo di hot? Perché a quanto pare,
0: sì,
1: anche se io sono d'accordo con si com sa,
0: alcuni psicologi narrano che a Natale c'è un'impennata di passione, di sensualità, eccetera, perché si dice che tutte le lucine, tutte le canzoni di Natale, i profumi, le città addobbate,
1: le candele,
0: vadano un po' ad attivare dei nostri sensi, delle percezioni che vadano a influire anche sulla sfera hot.
1: Allora, io sarei d'accordo con si con sa, come dicevo prima, perché forse prima di Natale e dopo Natale, perché durante i tre giorni di Natale, quindi 24, 25 e 26, ti ci voglio a te con la lasagna, il pollo arrosto, le patatine, il panettone sullo stomaco, arrivare a casa e fare su e giù. Sai cosa succede?
0: Ma sai che comunque questi psicologi dicono anche che i profumi dei cibi di Natale, quindi io mi immagino che la gente si gli venga, cioè, si arrapi sentendo il profumo del cotechino, ecco, non mi sembra poi così tanto.
1: Non lo so, dipende, se hai fame perché sei stato a dieta tutto il periodo prima magari ti viene fame,
0: va bene. Poi dipende sempre da quale cotechino,
1: esatto,
0: cotechino cotto, il cotechino crudo,
1: c'è anche un altro tipo di cotechino che comunque potrebbe essere far venire fame,
0: va bene.
1: Magari senza lenticchie,
0: salamini, insomma,
1: ma voglia, ce n'è di roba da mangiare,
0: certo.

0: io.
1: Allora, volevo dire una cosa, riagganciandomi un attimo al discorso di prima, che ci ha scritto un amico, Giorgio, e ci dice: attenzione, perché il cotechino va mangiato solamente cotto, perché fa malissimo se si mangia crudo, eh. Quindi è attenzione.
2: Vabbè, l'importante è che sia comunque solido.
1: Beh, cioè, beh, però, no, il cotechino quando è cotto un po' si lascia andare.
2: E allora non mi piace.
1: No.
2: Preferisco il cotechino solido.
1: E allora devi mangiare il classico salame, insomma.
2: Il campagnolo?
1: Dai. Ma che cittadino?
2: Brianzolo?
1: Insomma, quello che vuoi tu. Calabrese, quello che vuoi.
2: No, mi piace il brianzolo.
1: Va bene, dai ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Speriamo di avervi tenuto compagnia.
2: Speriamo di sì, noi comunque ci siamo divertiti.
1: Ci rendiamo conto che non è la classica puntata natalizia dove si fa...
2: No.
1: Beh no, ci abbiamo provato, insomma, a modo nostro, un po'. Noi siamo diversi.
2: Noi siamo diversi in tutto.
1: Noi siamo così e cos'ha.
2: E cos'ha.
1: Va bene, allora a questo punto davvero a voi e a tutti i vostri cari tantissimi auguri di buone feste, e noi ci risentiamo settimana prossima con il best of e poi riprendiamo le nostre puntate con l'anno nuovo.
2: Finalmente finite le feste.
1: Finalmente finite

0: Hai ascoltato Così e Cosà Radio Show con Stella.
1: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
2: Teo!
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

chill out, ambient lounge. Le migliori sonorità musicali d'atmosfera, trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.

0: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Un caffè per due, grazie.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda!
0: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
1: Non è mai troppo presto!
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare anche qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manselli. Chi è Leonardo Manselli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Sì. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato dei spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui per svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno, certo, per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti e si è, magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80
2: anni. Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente diciamo nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus oggi è in ospedale, appena ricevuto quella che è stata l'operazione di cui abbiamo parlato in diretta anche negli altri giorni, e si trova, guarda caso, con il suo vicino di letto, non nel senso di letto perché proprio di letto. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno.
1: Come va?
2: Bene, diciamo che oggi è meglio di ieri e domani speriamo che sia meglio di oggi.
1: Ecco, perché noi abbiamo avuto lo stesso trattamento praticamente.
2: Sì, assolutamente, e condividiamo le medesime sofferenze post-operatorie.
1: Sì, abbiamo avuto un po' di aperitivi, sì, pranzi, cene, insomma.
2: Certo, a base di salamella e di piccante soprattutto.
1: Sì, comunque abbiamo condiviso questa camera già da 24 sì, ore con i nostri problemi. Ma Claudio è un appassionato di che cosa nella vita?
2: Allora, innanzitutto mi ritengo una persona curiosa e se proprio c'è, mi piace molto fare sport, quindi, ma per tenermi in forma, appassionato. Mi piace anche disegnare, sì, faccio fumetti o altro, utilizzo la tavoletta grafica, e poi su tante cose che possono al momento interessarmi, quindi ho più interessi, può essere anche da cinema, anche letteratura, poi soprattutto seguo tantissimo, esempio, io sono un appassionato di storia, se proprio entriamo nello specifico, e quindi utilizzo un YouTube una volta tanto per qualcosa secondo me di più costruttivo, quindi quando ogni tanto voglio ripassare qualche periodo storico o anche di storia contemporanea, digito esattamente l'argomento che mi interessa al momento e mi escono fuori tanti piccoli video che
1: sì,
2: possono
1: podcast,
2: sì, podcast, esattamente,
1: sì. E quindi praticamente, cioè, non hai mai tempo da poter dedicare, cioè il tempo ce l'hai ma ti fugge sempre comunque.
2: Ma diciamo che con un bambino di 11 anni e poi con mia moglie che veramente lavora tanto perché da Bergamo va a Milano ogni giorno per lavorare per poi ritornare, quindi io ne approfitto, do una mano, poi con mio figlio lo seguo per lo studio e cerco poi di tagliarmi un'ora per me per tenermi in forma il più possibile, e sì, soprattutto quando lavo i piatti guardo YouTube da questo punto di vista, quindi almeno sicuramente evito quiz o altre cose di distrazione di massa, ecco.
1: Eh sì, perché giustamente altrimenti non si può. E invece con i tuoi legami con la disabilità, perché noi facciamo sempre una delle domande fondamentali: che legami hai avuto con la disabilità? Hai conosciuto i bambini da bambino? Hai vissuto le scuole medie?
2: Assolutamente. Esempio, io sono, lavoro nella polizia scientifica e spesso e volentieri, come questura di Bergamo, che cosa facciamo? Invitiamo tante scolaristiche a venire da noi, e io spesso e volentieri anche con bambini affetti da sindrome di Down, che è successo, addirittura anche con pensionati, organizzo delle piccole lezioni, faccio vedere come si prendono le impronte, faccio toccare da qualche parte e poi utilizzo la polvere che esalta le impronte. Spesso e volentieri facciamo degli stand nei vari paesi, nella Bergamasca, quindi dove c'è proprio lo stand della polizia scientifica. L'ultimo l'ho fatto per i 30 anni del commissariato di Treviglio, ma siamo andati alla festa di Treviva, gli ultimi due anni, abbiamo fatto anche a Dalmine, quindi in tanti paesi. Adesso c'è una voglia di incontrare più le persone e far capire la delicatezza del mio lavoro, ecco, e anche la bellezza. Però quindi incontro tante persone, tra cui disabili, e devo dire che e spesso e volentieri ci coinvolgiamo a vicenda.
1: Ecco, l'ultimo l'ho incontrato anche nella parte dell'operazione, quindi
2: sì.
1: E un tuo sogno che hai nel cassetto, che avevi nel cassetto da bambino, che si è realizzato, magari che vorresti si realizzasse, qual è?
2: Allora, il sogno che avevo nel cassetto da bambino era diventare un supereroe. Io sono sempre stato un seguace dell'Uomo Ragno, un fan sfegatato, quindi questo era quello. Crescendo, prendendo atto che era difficile che io potessi diventare un supereroe, diciamo che riuscire a fare qualcosa di più nel mio hobby, che è il disegno con la tavoletta grafica, e fare in modo tale che possa essere apprezzato anche da altri, ecco, questo sarebbe il mio sogno nel cassetto. Oltre che il discorso della famiglia, cioè, e quello lo metto alla prima. Quindi il mio sogno nel cassetto è che mio figlio cresca in maniera sana.
1: Bene Claudio, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ti auguro buon proseguimento, come a me del resto, per questa operazione che abbiamo avuto in tandem, e ci sentiamo alle prossime volte. Grazie, a presto.
2: Grazie a te. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Simona, buongiorno Simona. Diciamocelo chiaramente, tu vedi spesso la televisione o mai? Perché io per esempio guardo solo il programma Chi l'ha visto e basta. Altre cose non guardo perché Chi l'ha visto, a dire il vero, è uno dei programmi che non so se è pensato un po' per i ciechi, Chi l'ha visto, però è molto descrittivo, nel senso che riescono comunque a farti immaginare le scene, tanto che io li vivo come se fossi lì. Ti dicono questo è il cane bianco, cioè giusto per metterti in sintesi con i cani, camminava a piedi con il giubbotto rosso. Invece i non vedenti in genere, non io perché non sono un appassionato di film, ma i non vedenti come sono messi con la televisione, con il cinema?
2: Male. Ah. Sono messi male perché in realtà per capire esattamente cosa accade in un film, in un telefilm, limitiamoci a questi perché logicamente una trasmissione sarebbe impossibile. I ciechi e i sordi hanno bisogno uno delle audiodescrizioni e gli altri dei sottotitoli. Altrimenti non capisci che cosa sta succedendo. A me è capitato più di una volta di guardarmi tutto il mio bel film, riuscire anche a capirci abbastanza anche senza vederlo.
1: Però
2: arriva la scena finale,
1: cioè quella alla fine, no, sta finendo il film,
2: no, fanno tutto in silenzio, poi parte la musichetta della fine, gli fanno vedere solo scene e poi parte la sigla e tu dici e che è successo?
1: Ma si saranno lasciati, si saranno
2: si sono ammazzati. E tu dici cavolo, ho buttato via 2 ore, cioè nel senso non so come è finito il film.
1: Poi senza contare invece che qualche volta si sta vicino a qualcuno che vede che si è così presa dal film,
2: sì,
1: che non ti dice niente, dice scusa ma che succede?
2: Infatti mio marito fa così, più la scena è di azione e più lui non si è preso dall'immagine e non riesce a raccontarla.
1: Ecco, quindi...
2: e io sono continuamente lì che gli sbatto su, che succede?
1: Ma che succede? Succede?
2: Che succede? E lui mi aspetta, ora che me l'ha raccontata siamo già alla scena oltre.
1: Sì, quindi praticamente fa sì che noi non riusciamo a vederci tanti film.
2: No, anche perché purtroppo alla Rai le ore che ha di audiodescrizione sono solo 300.
1: Sì,
2: e tu capisci che io,
1: infatti,
2: sono niente.
1: Nel mio CD ne parlo della cosa delle ringrazio la Rai che ci dà poche ore di audiodescrizioni,
2: sì,
1: quindi insomma
2: pochissime,
1: veramente sono
2: sì. Se vuoi poi ti parlerò del cinema, quello che stiamo provando a fare.
1: Ecco, infatti noi non a caso stiamo quasi per parlare di questa cosa. Però quindi abbiamo detto che noi non vedenti rispetto alla televisione ci dobbiamo guardare quei talk show della domenica, insomma.
2: Ma guarda
1: quelli,
2: anche no. No.
1: O anche quei famosi cosi che conducono altri, che anche lì ci sono tutte cose da vedere, con quelle cose da guardare, con
2: tutto. Ma poi sai, ad esempio a me piace seguire la moda, così, ma cerco di seguire anche questi servizi su che cosa, quali sono le ultime tendenze, ma mi dicono solo il nome della modella che sta sfilando e forse che scarpe sta portando, ma poi per il resto non so mai nulla e lì. Se non c'è anche un'altra donna perché sa un uomo, poi
1: è lì con un uomo, insomma, sì. L'uomo al limite è una partita di calcio, ti potrebbe descrivere, ma anche lì
2: quando arrivano davanti all'area di rigore perde le parole,
1: sì vai parato. Cioè, dopo che il gol è già stato segnato da 5 secondi.
2: Esatto.
1: Perfetto. Vabbè. E mi pare che oggi abbiamo detto quello che noi effettivamente soffriamo guardando il televisore. E adesso ti auguro una buona giornata, Simona, e a buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Mamma mia, buongiorno. Che voce bassa e pronta, una voce da fumatrice. Ma lei fuma, signora Meglio? No.
2: Purtroppo sì.
1: Vabbè, lasciamo perdere il fumo. Vabbè. E allora questa mattina abbiamo la voce del bimbi, in che senso? È la portavoce dei sostenitori di tutte le persone che usano questo apparecchio, che insomma non stiamo facendo pubblicità perché ne stiamo parlando male in questo caso.
2: E infatti ne stiamo parlando male.
1: Quindi soprattutto in questo momento le persone che dovessero acquistare, che hanno una difficoltà visiva a acquistare il bimbi, in questo momento non lo comprerebbero proprio perché sanno che potrebbero avere.
2: No, non problemi. È accessibile, assolutamente.
1: Ecco, allora parliamo prima di come era una volta questo bimbi e poi diciamo com'è adesso. Tu
2: allora, io uso il bimbi, ma è quello la versione precedente.
1: Ecco. Quindi, ce l'hai da tanti anni tu praticamente.
2: Sì. Io dal 2002.
1: Ecco, vogliamo dire il numero, la sigla del bimbi, in modo che se qualcuno di seconda
2: il
1: mano.
2: TM31. Il TM31.
1: Ecco, se qualcuno di seconda mano lo venderà a un non vedente, dice, ma che ha il TM31? Beh, promosso. Se dice, beh, il nuovo invece, quello che è incriminato, qual è?
2: Il TM5.
1: TM5, che teoricamente dovrebbe essere più bello, sarà sicuramente
2: è più bello, ha il boccale più grande, quindi ha una capienza maggiore, però
1: ahimè,
2: per i non vedenti, ahimè, non è accessibile, perché è vero che la tecnologia sta andando molto avanti, ma è pur vero che per noi il pannellino touch non è più accessibile, cioè non è stato mai accessibile e non lo sarà mai, quindi in effetti non è proprio accessibile. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso, un gruppo di persone, di donne non vedenti,
1: ma anche uomini, forse c'è qualche uomo che usa il bimbi, o no?
2: Sì, molti uomini, ma
1: io no, assolutamente, perché proprio
2: la raccolta parte da 5 donne.
1: Ecco, però anche gli uomini che sono vicini alle donne, per esempio i mariti delle donne, oppure gli amici degli amici, dei fratelli, delle sorelle, delle cugine, potrebbero comunque anche loro darvi una mano, vero?
2: Ma loro quelli che stanno sostenendo la petizione, perché noi, al di là di avere tante firme dalle persone non vedenti, ma tante persone vedenti, tante persone quelle che chiamiamo normodotate, ci stanno dando una grossa mano,
1: ecco,
2: sia a firmare che a condividere la nostra petizione e farla conoscere. Quindi noi abbiamo creato su change.org una raccolta firme e ormai siamo a un numero abbastanza alto,
1: elevato.
2: Però sì, ma non bastano mai, perché la casa madre ha bisogno di una buona spinta. E se non arriva questa buona spinta, non prendono in considerazione la nostra richiesta. Ma ecco, noi non stiamo chiedendo.
1: Ma a parte le firme, qualcuno che voglia spingere per voi, che ne so, qualche tecnico, qualche personaggio veramente.
2: Magari qualche
1: anche qualche politico, perché no? Avete provato a sentire Roma, qualcuno? Cioè, ma insomma.
2: No. Noi ci auguriamo che attraverso la radio la nostra voce arrivi a qualcuno, che a un politico, a qualche tecnico in Italia che lavora con la casa madre in Germania, perché sappiamo che il bimbi è tedesco,
1: sì,
2: perché abbiamo anche delle persone che sono qui in Italia,
1: sì,
2: che comunque rappresentano l'azienda. Quindi noi ci auguriamo che qualcuno, qualche tecnico, qualche agente di vendita molto in alto,
1: ecco,
2: senta la nostra voce e possa far sentire la nostra voce in Germania,
1: ecco,
2: ai
1: io,
2: tedeschi.
1: Ecco, io pensavo, per esempio, non potete rivolgervi in genere, siccome questa è una vendita porta a porta, il bimbi, mi pare, almeno che ricordo io.
2: Sì.
1: Non potete intanto rivolgervi a chi vi ha venduto il bimbi, e in modo che lui si rivolga al suo superiore, il superiore al superiore, perché sappiamo che è un multilevel.
2: È troppo lunga la catena, è troppo lunga così, perché allora anch'io domattina posso decidere di fare una vendita porta a porta Quindi mi metto lì, mi vado a fare un corso, un corsicino, così, colà, e incomincio a fare la vendita porta a porta. Però per poi arrivare dove ci sono i posti di comando, ce ne vuole. Ecco, queste le rappresentanti che vendono il bimbi, per quando vogliono darci una mano, ci stanno dando una mano per firmare, per raccogliere firme. Però da qui ad arrivare a un è molto difficile.
1: Allora rispieghiamo.
2: Però questa radio o altre radio,
1: certo,
2: possono, perché noi non sappiamo chi è dietro alla radio.
1: Certo, ci sono centinaia, migliaia di ascoltatori, anche se è presto di mattina, ma può darsi che ci sia un capoccione di quelli che dice: ma mia moglie pure usa il bimbi, ma perché non dobbiamo aiutare sti cecantibus, come ci chiamiamo io in genere, ad avere questa petizione che mi pare sia giusta. Sì, che effettivamente anche in altri settori, anche lo stesso PC, lo stesso iPhone, ci sono molte cose accessibile, evidente, a noi no, però in linea di massima si cerca di fare qualcosa, quindi magari troveremo. Vogliamo ancora spiegare come fare per fare una firma per il bimbi? Quali sono i due modi o i tre modi che...
2: Allora, il modo più semplice, perché noi abbiamo un link, ma il link è difficile dettarlo così.
1: Sì, perché c'ha UEZ, c'ha lettere strane, infatti, tutte queste cose.
2: Allora, noi diamo questa possibilità. Chi vuole il link per poi darci una mano può mandarci una mail,
1: sì,
2: all'indirizzo gruppo casa e dintorni.
1: C'è tutto attaccato?
2: Sì, tutto attaccato, tutto minuscolo.
1: Gruppo casa e dintorni, senza l'apostrofo, naturalmente.
2: chiocciola@gmail.com.
1: chiocciola@gmail.
2: No, senza l'apostrofo.
1: Sì, sì, è giusto. Gruppo casa e dintorno, chiocciola@gmail.com.
2: Dintorni,
1: sì. Giusto, perché altrimenti non va.
2: Infatti. chiocciola@gmail.com, chiedendoci il link, e noi velocemente, perché siamo sempre dietro, siamo 4-5 di noi del team di lavoro,
1: certo,
2: e quindi inviamo subito il link per poi firmare. E chiaramente chi ci chiede il link, se ci vuole usare la cortesia di condividerlo con amici,
1: così magari sulle pagine Facebook, eccetera eccetera.
2: Altro che.
1: Ecco,
2: possono trovare anche Facebook, possono trovare il gruppo casa e dintorni, anche lì possono trovare il link.
1: Ah, lì c'è anche il link, se uno va su Facebook,
2: sì,
1: che è scritto già,
2: sì,
1: anche lì,
2: sì.
1: Si scrive casa e dintorni tutto attaccato, oppure casa e dintorni in quel caso?
2: No, là si scrive staccato.
1: Case, spazio e spazio dintorni, di
2: sì,
1: apostrofo,
2: sì.
1: Intorni, lì ci vuole l'apostrofo.
2: Sì, sì.
1: E quindi una volta
2: e lì
1: che
2: troviamo
1: si...
2: il link.
1: E da lì si riesce a seguire anche quante sono le firme, vero?
2: Certo, perché noi lo aggiungiamo di tanto in tanto, andiamo a fare l'aggiornamento.
1: Bene, allora devo farlo anch'io così la mattina di tanto in tanto. Anzi, voi ogni tanto mandateci qualche messaggio a quante firme siete, insomma, raccontateci qualche pillola con un WhatsApp e noi lo trasmettiamo.
2: Certo. Volevo aggiungere una cosa. Noi non stiamo chiedendo alla casa madre di creare un qualcosa di
1: nuovo,
2: molto laborioso. Noi stiamo chiedendo di creare un'app,
1: sì,
2: che sia dal sistema Android che dal sistema iOS è accessibile per poi gestire il bimbi.
1: Ecco, però questo, quindi, non penalizza le persone anziane che non hanno niente a che fare con l'informatico, oppure dice: beh, tanto siamo quasi tutti giovani, siamo il bimbi.
2: Okay. No, quello è molto facile pure per gli anziani.
1: Ah, bene, allora.
2: Molte volte anche la persona anziana è comodo, perché poi non è semplice usare il pannellino touch, è più semplice usare un telefonino.
1: Ecco, certo.
2: Quindi è molto semplice. Allora, noi chiedendo quest'app non è solo per noi, chiaramente,
1: diventa per
2: è principalmente
1: anche
2: per noi, però quando sarebbe comodo gestire il bimbi mentre si ritorna da lavoro. Accendi il bimbo, riscaldami la pietanza, vengo a casa a pranzare.
1: Ecco, certo, perché si può usare anche da lontano, perfetto, una
2: certo,
1: cosa nuova. Potrebbe essere anche un incremento delle vendite, perché c'è questo attivo.
2: Ma certo, ma
1: bene,
2: certo.
1: Maria cara bimbi, io il tempo è finito, anzi abbiamo già sforato di 3 minuti, ma oggi l'abbiamo fatto volentieri per parlare di questa causa onorevole per voi, per noi non vedenti, per me, io non cucino, però insomma anche per me va bene così. E io ti ringrazio veramente di questa tua mattinata, ti abbiamo svegliato, ma mi pare che tu sei una che si sveglia presto. Mi pare, non è,
2: sì,
1: non sei di quella che si addormenta.
2: No,
1: e quindi
2: no.
1: Io ti ringrazio per la.
2: Io ringrazio voi, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci conto sul vostro aiuto.
1: Certo, firmeremo.
2: Quindi, grazie ancora a tutti, ripeto, per il link, per avere il link mail, allora gruppo casa e dintorni @gmail.com. Grazie anticipatamente a tutti e spero nelle vostre firme.
1: Senz'altro, Maria, sarò il primo a firmare appena ho il link, d'accordo? A presto, okay. ciao.
3: Sì, ragazzi miei, si sta bene solo a quest'ora, proprio all'alba. Buongiorno a tutti, iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi di Tempo Zero, il gallo di Simone, Summer Edition. Grazie a Giuseppe per la linea, chiacchiereremo di un sacco di argomenti anche oggi. Vi voglio attivi, tanto è fresco, quindi magari state pensando anche come organizzare la giornata. Ci pensiamo noi in Syndication con Disabili International. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

che ci avete ragione, eh? Cioè, nel senso che se viene licenziato qualcuno normal, no? Cioè non VIP, allora si fa anche abbastanza silenzio. Però questo effettivamente, Aurora, Gioia, Stefano, che state scrivendo nella pagina ufficiale, sì, effettivamente è così. Però quando viene licenziato uno dei pezzi grossi a livello della tech, diventa un po', insomma, no, un problema. Allora, praticamente questo signore qua, questo sviluppatore, ha scritto questo Resit, è pensato per automatizzare l'uso dei servizi come Gmail, Drive, Calendar e altri di Google. Ecco, è stato licenziato poco dopo il lancio del progetto e circa due giorni dopo la presentazione ufficiale di Google. Al momento Google non ha confermato pubblicamente il licenziamento, sia stato causato direttamente da quel progetto. La motivazione, secondo Google, a livello ufficiale non sono state rese note. Quindi il collegamento tra i due eventi deriva principalmente dal racconto dello sviluppatore. Cioè, la storia ha acceso un dibattito sul rapporto tra grandi aziende e progetti open search creati dagli dipendenti, soprattutto quando questi possono sovrapporsi a prodotti inizialmente, no, quelli a pagamento. Ecco, quindi diciamo che questo signore qua probabilmente non se la passerà benissimo. Non è il primo caso, perché appena uno sviluppatore, un tecnico informatico gli viene in mente facciamo qualcosa di open search, bam, via valanga, ma anche meno, allora dai.

spostiamo negli States, dove viene chiamato guest project. Alcune aziende riducono o comunque eliminano lo smart working, quel beato smart working che comunque tutti conosciamo, purtroppo noi lo conosciamo dal Covid-19, dal 2020. Prima del 2020 ne facevano uso circa 5.000 persone, era iscritto comunque nei contratti di lavoro, ma non veniva dato così, insomma, no, come lo conosciamo noi. Quindi possiamo dire che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, che se fai lo smart working non verticale, quindi lavori 5 su 5, 6 su 6 a casa, ti puoi isolare, cioè non hai quel contatto con i tuoi colleghi, e questo secondo me è giusto. Secondo il mio punto di vista, un attimino di bilancio con lo smart working verticale potrebbe essere un'idea. Ma negli Stati Uniti non solo per aumentare la presenza in ufficio, ma anche perché sanno che questa azienda, che una parte dei dipendenti preferirebbe dimettersi spontaneamente piuttosto che appunto tornare in sede tutti i giorni. Quindi in questo modo che cosa hanno detto questa ricercatrice? Che secondo gli organizzatori, senza ricorrere a licenziamenti, noi non ti diamo lo smart working, visto che a livello mondiale le nuove leve, ma un po' tutte, adesso che l'abbiamo provato, che ci togliete lo smart working, amici statunitensi, dai, allora però un pochino, Però loro, essendo una ditta privata, un'azienda privata, che ti dicono va bene, noi non ti licenziamo, non ti diamo lo smart working, tanto lo sappiamo che per un'alta maggioranza tu comunque vuoi fare lo smart working, vai a casa da solo. Questa è una bastardata. Ragazzi, ve lo dico, mamma mia che caldo che fa. Mi alzate per favore negli studi Ombre di Montelone d'Orvieto la... lo so, non si... però ho capito, però dai, perché sennò sto veramente facendo la sauna. Comunque, da quello che emerge negli States, secondo queste indagini del report, mostrano che una parte delle aziende considerate al ritmo obbligatorio in ufficio anche come uno strumento per favorire definizioni e dismissioni volontarie. Questa strategia può avere sicuramente effetti negativi, come ad esempio la perdita di personale qualificato, e quindi in aumento. In Italia che succede? Il fenomeno è meno diffuso, perché lo smart working coinvolge un numero veramente inferiore di lavoratori rispetto agli States, ma cresce la preoccupazione che la tendenza possa sicuramente entrare anche nel nostro bel paese. Diciamo che l'articolo inoltre che in Italia il lavoro agile è regolamentato dalla normativa vigente e si basa su un accordo tra datore di lavoro, sia pubblico che privato e dipendente. Quindi la revoca dello smart working non è del tutto libera e deve rispettare ovviamente le regole previste dalla legge e dai principi di buona fede. Quindi nel settore pubblico italiano intanto il ridimensionamento del lavoro agile ha già provocato proteste in alcune amministrazioni, tanto per dire, con delle dimostrazioni di quanto appunto il tema sta diventando centrale per l'equilibrio e la vita privata del lavoro. Il dibattito sui compiti delle vacanze in Italia, perché questo ne consegue anche dei genitori. Cioè, metti che magari io non ho possibilità di, al di là del campo scuola del Grest, però perché non posso stare anche un po' con mio figlio? Questa ricerca, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ce l'ha fatto vedere benissimo. Cioè, voglio dire, l'importante è lavorare ma avere anche un equilibrio tra vita privata e lavoro. Vedi quanti messaggi che stanno arrivando sotto questo articolo? Bene, allora, amici miei, sapevo, no, adesso mi alzo io e alzo veramente l'aria condizionata. Tra poco leggiamo i vostri messaggi dello smart working, perché vi vedo belli agguerriti, perfetto.

Secondo alcune di voi, come Simonetta, lo smart working anche nel pubblico, in alcune aziende, a livello regionale piuttosto che provinciale, in alcune in alcuni ministeri, ecco, viene dato così a pioggia, ma in altri no. C'è invece Filiberto, che è un ragazzo disabile, a me hanno dato 3 giorni, ad alcuni 2, ad alcuni 4, abbiamo tutti il comma 3. Ciao, qua la mano, anche io il comma 3. Vedi che però non dovrebbe essere però così a random, probabilmente è una questione anche di invalidità, non soltanto per il comma 3? Boh, non lo so. Poi, allora, c'è Franca che scrive: allora, attenzione, perché io ho mio figlio, sono una mamma divorziata come penso tante altre, e non soltanto per i costi del Grest, io ho 3 figli. Quindi mi dite voi come si fa, se magari con lo smart working, l'ho chiesto anche almeno un giorno in più, mi è stato detto di no, lavoro nel pubblico. Quindi diciamo che anche nel pubblico, insomma, tiriamo un pochino le redini. Come funziona sta cosa? A proposito di compiti delle vacanze, ecco, delle vacanze in Italia da sempre, insomma, no, è acceso questo dilemma profondo. Genitori con pedagogi e titoli dell'articolo mette in luce la propria questione. Cioè, i compiti li facciamo? Vari a sti ragazzi oppure no? Quando andavamo a scuola noi i compiti li facevamo delle vacanze? No! Che ti inventavi tutto. Cioè, io mi inventavo la qualunque, però io i compiti per le vacanze, ma alle elementari non mi ricordo, però le medie mai fatte, mai, non c'avevo voglia, non mi interessa, basta. Comunque, una via di mezzo secondo molti, perché l'approccio suggerisce nell'articolo 30-40 minuti al giorno per le elementari e 60-90 minuti al giorno per le medie superiori, che rappresenta un compromesso per evitare gli estremi. Però allora, scusate, ma non staccano mai sti ragazzi, ma siamo stati tutti adolescenti e studenti, ma è possibile che devo stare 1 ora e mezza? No, ma dai, ma mi sembra troppo. Ma poi quanti compiti danno per le vacanze? Ma le superiori li danno? Secondo me più alle medie. Fatemi un po' sapere. 3 mesi di stop secondo alcuni, assoluto, di stop, di cessazione dell'attività, diciamo, ecco, è la summer slide. Cioè, le competenze, quelle che si acquisiscono durante l'anno, costringono i discenti, e quindi tutto il mese di settembre e ottobre a ripassare, perché tu te le scordi, questo sì. Questo è vero, me lo ricordo io che facevo una faticata che non vi dico, però insomma, ecco. Dai compiti affrontati, secondo l'articolo, tutti insieme negli ultimi 10 giorni delle vacanze, terminate di quelle, ti viene lo stress.

0: Disgregazione sociale, cioè non tutte le famiglie hanno il tempo e competenze per risorse economiche per appunto pagare ripetizioni per seguire i figli. E poi autonomia e stress, perché spesso i compiti delle vacanze si trasformano in un fardello gestire internazionalmente dai genitori, e litigi quotidiani anche, litigi quotidiani, forse perché i figli non hanno voglia e i genitori dicono di fare i compiti.
1: All right, cantina song.
2: Real talk.
1: Original.

0: suena come suona.
1: Abbiamo aperto la settimana, almeno per quanto ci riguarda, visto che è martedì, ovviamente, e ci risentiamo giovedì. Se oggi è martedì, ci risentiamo giovedì. Non ho fatto la scoperta dell'acqua calda, tranquilli. Ci risentiamo dopodomani, quindi giovedì 16 luglio, rigorosamente in onda, in diretta, in Disabili International. La linea torna dal Gallo di Simone a Giuseppe. A voi, prego.

Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Daniela vi terrà compagnia, cercherà di emozionarvi. Come sempre, è sempre difficile scegliere, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze scrivendomi al 333-9648-645 e scegliete anche il disco promo che poi andrà in rotazione su Danto.

0: Radio. Saluto Disability International Radio, saluto Giuseppe, ricordandovi chi vorrà riascoltare la puntata di promo, lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe, Non è mai troppo presto, il martedì. Ricordandovi che il suo programma verrà trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 in poi. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione Danto Radio oppure semplicemente attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Se volete scoprire le nostre pagine basta visitarle e cercate Danto Radio Sardegna. Vi ricordiamo anche il nostro sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo anche il meraviglioso appuntamento con Saturn Dance Club alle ore 21 con i nostri meravigliosi DJ. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 4 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole, che ci dice: al primo posto mette in parità Gypsy Fiorucci, Dea, Madre Terra, Alchimica, Mantra, che propone anche come disco promo. Rosy, Nevrosi, Dove sei? Invece al secondo posto mette Valerio Piccolo, Sono nato ieri, Coffee, Dove scende il sole. Le preferenze di Donatella invece sono Alessandro Ristori, Un'estate al mare, Quartiere, Coffee, Dove scende il sole, Roberta Mutigliani, Sotto la pelle, D'estate, Alli, Chiamami, Rosy, Nevrosi, Coco, Dove sei, Peter Jersey, Quando arriva la notte, Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchemica, Me, Mantra. Quest'oggi Danto Radio ha deciso con entusiasmo, piacere, di scegliere Gypsy Fiorucci, Dea Madre, Terra, Alchimica, Mantra. Disco promo della settimana. C'è un punto in cui la musica smette di essere suono, diventa origine. Dea Madre, Terra, è quel punto. Un varco, un richiamo che ti prende per il cuore, ti riporta alla radice. È un mantra che non si limita a vibrare, ti attraversa, ti pulisce, ti rimette al mondo. Ogni nota è un passo verso la terra, ogni respiro è un ritorno alla madre. Per tutta la settimana questo brano sarà la nostra bussola, un invito a fermarsi, ad ascoltare, a ricordare che siamo davvero, lo potrete ascoltare in rotazione dalle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto e buona riflessione.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Rieccoci, ritornati in onda, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Il nostro viaggio inizia con le emozioni delle novità discografiche della settimana. La prima artista di quest'oggi che vi vogliamo parlare è Anastasia Nemore, 24. Tango, si intitola il brano. Qui la musica diventa pelle. Tango è una stanza che gira, un corpo che si avvicina, un desiderio che non chiede permesso. È tensione, eleganza, è quel filo sottile tra controllo e abbandono. Un brano che ti prende per la vita e ti porta dove il cuore non sa mentire.

Ora scopriamo insieme cosa ci vuole raccontare Alberto Conti. Il brano si intitola Mantra. Un respiro che si ripete, una parola che diventa cura, un ritmo che diventa rifugio. Mantra è un viaggio verso l'interno, lento, profondo, necessario. La musica qui non accompagna, guida, ti porta dove la mente si quieta e il cuore finalmente parla. E allora lasciatevi trasportare da questa meravigliosa. Buon ascolto.

invece Andrea Cardia ci dice questo: ti porterò al mare, profumo di sale, di promesse semplici, di mani che si intrecciano senza fretta. Ti porterò al mare, è un'estate che arriva anche quando fuori piove. È un abbraccio che ti apre una luce, che resta una promessa, che non scappa. È un brano che ti fa sentire già lì, sulla riva, con il vento che ti sfiora. E allora, lasciamoci avvolgere da questa bellezza che vuole trasmetterci Andrea Cardia. Buon ascolto.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, dovete sapere che ogni brano mi colpisce per la loro bellezza, per i loro messaggi che lasciano, che trasmettono. E in particolare Clotilde mi ha emozionato nell'ascoltarla. E noi abbiamo pensato bene di proporvela. Clotilde ci propone questo brano, Radio Ciclone. Qui l'aria cambia. Radio Ciclone è energia che entra, gira, ti travolge. È una voce che non chiede permesso. È una frequenza che scuote un vortice che ti prende e ti porta più in alto. Perfetto per chi vuole sentirsi vivo. Adesso. E allora lasciatevi avvolgere da questa energia che Clotilde trasmette, almeno a me mi ha trasmesso energia. Buon ascolto.

www.tantoradio.it. Per ascoltarci potete scaricare l'applicazione attraverso il vostro smartphone. Cercate Tanto Radio. Se volete ascoltarci con comodità, se avete Alexa dispositivi in casa, potete chiedergli Alexa avvia Tanto Radio. Ancora meglio, potete ascoltarci attraverso TuneIn Radio. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna. O visitate il nostro sito www.tantoradio.it. Ricordandovi che Tanto Radio vi regala emozioni, musica, programmazioni e quant'altro. Chi volesse riascoltare questa puntata di promo lo potrete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì, qui su Tanto Radio, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 4:30 e in poi. Lo salutiamo e salutiamo tutte le radio che si collegano, Disabili International Radio, e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e vi parliamo di Forse Giorgio, come una rivoluzione. È un titolo che già è un manifesto, come una rivoluzione, un cambio di pelle, un cambio di ritmo, un cambio di destino. È la musica che diventa scelta, che diventa coraggio, che diventa passo avanti. È un brano che non si ascolta, ti prende.

0: Sintonizzati su Tanto Radio, la tua colonna sonora dell'estate.
1: Vediamo invece adesso cosa ci vuole trasmettere Massimo Di Simone. Terra astronave, un viaggio sospeso tra cielo e terra. Terra astronave è immaginazione pura, un mondo che si apre a un orizzonte che si allarga, un sogno che prende forma, perfetto per chi ama sentirsi altrove.

Ribes, indibeddato, crudo, diretto, senza filtri. Indibeddato è una fotografia della realtà, quella che non ci sono trucchi, quella che non si nasconde. È un brano che parla chiaro, che non ha paura di dire la verità.

Ora vi parliamo di uvo sale Chiluse, morbido, fresco, che scivola come una sera d'estate. Il remix sale è vibrazione liquida, un movimento lento che rilassa e accende allo stesso tempo. Perfetto per chi ama la notte, che respira piano e che si muove come una carezza. E allora, lasciatevi accarezzare.

Ora vi parliamo di Grace Anomalia, una crepa che diventa luce. Anomalia è un brano che celebra ciò che non è previsto, ciò che non è perfetto, ciò che non segue la linea. Un inno alla differenza che salva, che apre, che libera. E allora, buonasera.

Cilian, libera, una corsa a piedi nudi. Libera è un grido che non rompe, apre. È un brano che ti ricorda che la libertà non è un luogo, ma un gesto, un salto, un respiro. Sì, proprio questo.

amici ascoltatori e ascoltatrici, il nostro programma promo novità discografiche della settimana sta quasi per terminare. Anche quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare tante novità discografiche emozionanti, piene di significato. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se volete ascoltarlo. Salutiamo Giuseppe Cesena, tutte le radio che si collegano e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono. Detto questo, saluto Antonello in regia. E prima di salutarvi, vi vogliamo parlare di Valentina Indelicato, A domani. Lei dice a domani. Dolce, intimo, vicino questo programma. A domani è una promessa piccola, ma enorme, quella di restare. Una carezza che accompagna, una voce che non scappa, un domani che non fa paura. Un brano che ti si avvicina piano e resta. E allora, se Valentina Indelicato dice a domani, io vi dico alla prossima settimana! Ciao!

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Di Raff si chiama Giù le mani dal cuore. Il cuore non è che il cuore è qualcosa che quando parla il cuore parla tutto, si parla con il cuore, si parla, si ragiona col cuore. Allora, Giù le mani dal cuore, Raff, un brano di Raff.

Lasciamo Raff con il suo cuore e si sa che una delle prime cose che uno guarda in lui o in lei sono gli occhi. Gli occhi, poi se sono verdi è ancora meglio, e poi se sono gli occhi verdi dell'amore.

E dopo Renato dei Profeti abbiamo un altro Renato, non quello di Mina che dice Renato, Renato, Renato, ma abbiamo Renato Zero, sì, lo conoscete, in genere si conosce per i suoi brani, Migliori gli anni ed altre cose. Noi invece abbiamo un brano che forse non conoscerete tanto, ma ve lo facciamo ascoltare, Renato Zero, Innocente.

Renato Zero, innocente, noi siamo qui sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, oggi è martedì, e con innocente mi viene tante volte in mente un bacio innocente. Allora perché non mettere in onda un brano del nostro amico Stefano Manenti che si intitola Baciami? Sì, proprio Baciami, Stefano Manenti.

Stefano Manenti, baciami questo nostro amico che spesso è con noi, e adesso invece ce n'è uno che non è con noi quasi mai, non c'è mai stato con noi, si chiama Francesco Renga e il suo brano è Un giorno bellissimo.

Bene, bene, bene, bene. Penso che questo potrebbe essere l'ultimo brano di questa mattinata, di questo martedì, perché è un brano abbastanza lunghetto ed è un brano di Renzo Arbore con la sua orchestra italiana, quindi lo riconosceremo tutti perché, ma la notte no, e invece per noi la notte è finita, a parte che ancora è giorno, quindi inizia il giorno, quando finiamo noi già è il giorno, a meno che non siamo in dicembre e in gennaio che fa giorno alle 8, però sempre così. E allora Renzo Arbore, ma la notte no, e noi naturalmente dopo passeremo ai saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesare.
1: Bene alzati amici, inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Manutenzione delle barriere di sicurezza, il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, eccoci al Morning Show, il nostro consueto appuntamento mattutino. Buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati anche per questo martedì 14 luglio 2026. Abbondanti 9 minuti dopo le ore 7, pronti ad incominciare musicalmente, ma anche con tante notizie, rubriche, insomma il nostro consueto appuntamento in onda su Diffusione Europea, su Radioattività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi 195esimo giorno dell'anno, siamo nella 29esima settimana. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, il sole sorto alle 5.49 e tramonta alle 20.44. La luna è calante ed è illuminata all'1.2%. Il proverbio di oggi è uno di quelli sicuramente famosi, ma che dico famosi di più. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Insistere in imprese che non andrebbero compiute espone maggiormente al rischio di essere scoperti e puniti. Il proverbio trae spunto dai gatti che, attratti dal lardo di maiale, insistono a volersene cibare, sottraendolo ai propri padroni, quali però, per evitare che questo accada, hanno predisposto delle trappole. Più volte il gatto si avvicinerà a queste, più è probabile che una sua zampa potrà restare pressa nella trappola, capito? Tutto questo è molto bello, però la musica, la musica è protagonista. Mentre facciamo colazione, arriva Rihanna.

Abbiamo lanciato un SOS con Rihanna, si intitola proprio SOS il brano. Ovviamente aiuto, aiuto, aiuto. Siamo mezzi addormentati, dobbiamo svegliarci, noi ce la mettiamo tutta, mettiamo anche il ritmo giusto mentre voi fate colazione. Continuiamo allora il nostro morning show, perché sono le 7:15. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben sintonizzati in compagnia di Graziano.

0: Sono le 7:15.
1: Andiamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo al 14 luglio del 1789, con la caduta della Bastiglia a Parigi e la liberazione di 7 prigionieri che vi sono detenuti, ha inizio la Rivoluzione francese. Nel 1811, in questo giorno in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare dei gas. 1850, il fisico John Gorry dimostra il funzionamento della sua macchina per la produzione del ghiaccio. Durante il ricevimento del console francese nel giorno della Bastiglia serve vino con pezzetti di ghiaccio ottenuti con un sistema di aria compressa. 1859, pubblicato il numero zero della Nazione, il giornale fondato a Firenze dal barone Bettino Ricasoli con un gruppo di amici. 1902, la fenditura nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, apertasi a causa di maldestri interventi sul parametro murario esterno, si estende fino a causarne il crollo. La sera stessa il Consiglio Comunale ne delibera la ricostruzione. 1921, negli Stati Uniti, la giuria popolare riconosce Fernando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti colpevoli di aver assassinato il loro datore di lavoro. 1933, con l'eccezione di quello nazista in Germania, vengono messi al bando tutti i partiti politici, ne viene vietata la formazione di nuovi. 1938, il governo fascista dispone la pubblicazione di uno studio in cui si afferma l'esistenza della razza pura italiana alla quale gli ebrei non appartengono. 1948, in prossimità della Camera dei Deputati a Roma, l'estremista Antonio Pallante, studente di giurisprudenza, ferisce a colpi di pistola il leader comunista Palmiro Togliatti. Per l'attentato si è procurato una vecchia calibro 38 e 5 proiettili, la cui scarsa qualità si rivelerà determinante per la sopravvivenza di Togliatti. 1958, con un colpo di Stato organizzato dai militari dell'esercito e capeggiato dal generale Abd al-Karim Qasim, rovescia il regime monarchico iracheno. 1963, nella vetrina pubblicitaria televisiva di Carosello debutta sul piccolo schermo il pulcino nero Calimero, creato da Tony Pagot, e il testimonial del detersivo Ava, prodotto dalla Miralanza, grazie al quale non è nero ma solo sporco. 1964, fiori d'arancio per Adriano Celentano e Claudia Mori, sposi in gran segreto a Grosseto. Il matrimonio è stato celebrato alle 3 di notte da padre Ugolino Vagnuzzi, nel tentativo di evitare i giornalisti e i fotografi. 1965, al primo anno da professionista, Felice Gimondi, il 22enne ciclista di Sedrina in provincia di Bergamo, vince la 52esima edizione del Tour de France. Andiamo a proseguire in musica, poi la seconda parte della storia di questo 14 di luglio. Rimanete con noi.

andiamo a completare lo spazio riservato alla storia di questa giornata, di questo 14 di luglio. Torniamo al 14 luglio 1970, la città di Catanzaro viene designata sede dell'Assemblea regionale della Calabria. 1973, violenti nubifragi al nord Italia con gravi danni alle colture. Nei pressi di Torino il crollo di un ponte sul fiume Stura travolge due auto causando la morte di quattro persone. 1973, all'autodromo inglese di Silverstone si scontrano otto auto. Durante il Gran Premio di Formula 1 il pilota italiano Andrea De Adamic resta imprigionato tra le lamiere per 59 minuti prima che sia possibile liberarlo. 1975, in via San Celso, nel rione Terra di Pozzuoli, Lina Wertmüller dà il primo ciak per le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze con protagonista Giancarlo Giannini. Le case puntellate del rione sfollato 5 anni prima per il bradisismo sono l'ideale rappresentazione del popolare quartiere napoletano nel dopoguerra in cui il film è ambientato. 1978, Ovidio Lefebvre, principale imputato nello scandalo Lockheed, rivela di aver pagato una tangente da 560 milioni di lire a Bruno Palmiotti, segretario dell'ex ministro Mario Tanazzi. 1983, debutta in Giappone il videogioco Mario Bros. Prodotto dalla Nintendo. 1989, i capi di Stato e di Governo dei sette paesi più industrializzati del mondo si riuniscono a Parigi, che festeggia sfarzosamente il bicentenario della rivoluzione. 1993, la compagnia aerea russa Aeroflot vara un collegamento non-stop tra Mosca e New York. 1995, Telecom Italia convoglia in una specifica società le proprie attività di telefonia cellulare. Nasce Team Telecom Italia Mobile. Nel 2002, durante la sfilata ai Campi Elisi di Parigi per la festa della Repubblica Francese, il 25enne Maxime Brunner cerca di sparare al presidente Jacques Chirac. Aveva nascosto una carabina in una custodia per chitarra. Catturato dagli agenti, ha tentato il suicidio. Nel 2007, di fronte a un pubblico stimato in 500.000 persone, si tiene al Circo Massimo di Roma il concerto dei Genesis, il celebre gruppo inglese di rock progressive. Nel 2008 prendono il via i lavori di costruzione della più alta torre di trasmissione al mondo. Sorgerà nel quartiere di Sumida a Tokyo e sarà alta 610 metri. Nel 2016 Nettuno completa la sua prima orbita intorno al Sole da quando il pianeta è stato scoperto nel 1846. Nel 2011 nel Borneo gli scienziati riscoprono dopo 87 anni il rospo arcobaleno. Nel 2016 un attentato a Nizza uccide 85 persone e ne ferisce altre 400 quando un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare per l'anniversario della Rivoluzione francese. Nel 2019, in quella che viene definita la più lunga finale di Wimbledon nella storia, Novak Djokovic conquista il torneo tennistico per la sedicesima volta in carriera. Nelle 4 ore e 57 minuti di gioco batte Roger Federer per 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Nel 2020 un nuovo studio condotto sul Condor delle Ande ha rivelato che è in grado di volare per 5 ore senza sbattere le ali. Con questa notizia curiosa chiudiamo lo spazio riservato alla storia di questa giornata, di questo 14 luglio, che ovviamente prosegue nel migliore dei modi. Quando dorme la città, e speriamo che non dorma più nessuno perché la giornata ormai si sta avviando, ma è il titolo del brano di Ultimo, che non da ultimo ci fa ascoltare della buona musica. Buongiorno!

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Chiediamo per i Flintstones, ad esempio, ma non solo. Natalia Ginzburg, scrittrice, Ingmar Bergman, regista 4 volte premio Oscar, Lino Ventura, attore, Primo Nebbiolo, dirigente sportivo e presidente IAF dal 1981 al 1999. Daniele Piombi, conduttore TV. Manuel Vasquez Montalbán, scrittore e poeta. Renato Pozzetto, attore. Javier Solana, alto rappresentante dell'Unione Europea. Tommy Mottola, produttore e manager discografico. Angelique Kidio, cantante. Annalisa Spiezie, giornalista TG5 e TGCom 24. Giovanni Cacioppo, attore e cabarettista. Matthew Fox, attore. Federica Camba, cantante e autrice. Tabù, rapper solista con i Black Eyed Peas. Vittoria di Svezia, duchessa, principessa ereditaria. Potito Starace, tennista e allenatore. Federica Brignone, sciatrice, 2 volte oro olimpico e 2 volte oro mondiale. Auguri, auguri, auguri.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 3 km di coda sulla 9 Milano Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Lavori in corso anche sulla 1 Milano Bologna con 2 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Code per traffico intenso sul tratto Venezia Trieste della A4 tra il bivio per la 28 Portogruaro Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. A Roma permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Siamo così giunti al momento dedicato all'oroscopo di questo 14 di luglio. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, il momento dell'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna in Vergine accompagna tutta la vostra mattinata lavorativa, aiutandovi a sbrigare con incredibile precisione la corrispondenza e la messa a punto di ogni singola cosa. Dal tardo pomeriggio l'ingresso della luna in Bilancia accende i riflettori sul vostro settore delle collaborazioni, dei contratti. È il momento di cercare il dialogo e la mediazione con i vostri partner storici. Toro, un risveglio splendido e produttivo grazie agli ultimi scampoli del trigono di terra della luna in Vergine. Avete le idee chiare, una stabilità che rassicura chi vi circonda. In serata l'ingresso della luna in Bilancia sposta l'attenzione sulla vostra routine quotidiana e sul benessere personale. Concedetevi un momento di totale relax per ricaricare i canali creativi. Gemelli, la mattinata risente ancora della quadratura della luna in Vergine, che potrebbe rendere la gestione dell'agenda un po' caotica o esigente. Non fatevi distrarre dai piccoli dettagli. Dal tardo pomeriggio infatti il cielo cambia completamente volto. L'ingresso della luna in Bilancia vi regala uno splendido trigono d'aria, restituendovi leggerezza, carisma e una straordinaria brillantezza comunicativa. Cancro, un martedì solido e molto piacevole nella sua prima parte, ideale per scrivere testi di impatto, curare le pubbliche relazioni grazie alla luna in Vergine. In serata il passaggio della luna in Bilancia accende il vostro quarto campo, invitandovi a ritirarvi nel calore della vostra sfera domestica, a dedicare del tempo di qualità alla famiglia e agli affetti. Leone, la prima parte di giornata è eccellente per fare ordine tra scadenze e pianificare con precisione ai flussi finanziari o acquisti. Dal tardo pomeriggio l'ingresso della luna in Bilancia attiva il vostro settore dei contatti e della comunicazione. La vostra voce ritrova brio, eleganza, una naturale capacità di fare breccia nel cuore di tutti. E andiamo con la Vergine. La luna brilla sovrana nel vostro cielo fino al pomeriggio, regalandovi un inizio di giornata straordinariamente produttivo, lucido e magnetico. Sfruttate questa spinta per chiudere le pratiche più complesse e definire le vostre strategie. In serata l'astro d'argento si sposta nel vostro secondo campo, portando concretezza e ottimi spunti per consolidare i vostri successi pratici. Questa era la prima parte ovviamente dell'oroscopo, fra poco la seconda, quindi mi raccomando rimanete insieme a noi. Nel frattempo continuate a fare colazione e io vi regalo un brano storico classico dei Pooh che si intitola Tanta voglia di lei.
1: Ti

Noi bu con tanta voglia di lei, ma noi dobbiamo assolutamente proseguire perché abbiamo tanta voglia di scoprire anche gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, di questo martedì 14 luglio 2026. Andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, la mattinata trascorre all'insegna di una tranquilla e strategica preparazione dietro le quinte, ideale per lavorare senza pressioni esterne. Dal tardo pomeriggio la luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, inaugurando una fase di grande rinascita emotiva e personale. Il vostro fascino alle stelle, la vostra presenza si fa magnetica ed emanate un'armonia contagiosa. Scorpione, un risveglio dinamico, collaborativo, molto stimolante sul fronte delle relazioni professionali grazie alla luna in Vergine. In serata il passaggio del satellite in bilancia vi consiglia di rallentare i ritmi e proteggere la vostra privacy. Usate le ore serali per staccare la spina da tutti i dispositivi e concedervi quel meritato riposo al riparo dai riflettori. Sagittario, la luna in Vergine tocca il punto più alto del vostro cielo nella prima parte di giornata, richiedendo una gestione attenta e rigorosa delle responsabilità pubbliche o lavorative. Rispondete sfoderando la vostra consueta competenza. Dal tardo pomeriggio l'ingresso della luna in bilancia vi regala una splendida scia di socialità, ideale per fare rete e pianificare nuovi progetti con il vostro team. Capricorno, un martedì che parte con una marcia in più. Lo splendido trigono di terra della luna in Vergine sostiene la vostra mente, rendendola una macchina perfetta per la pianificazione a lungo termine e lo studio di nuove soluzioni. In serata l'ingresso della luna in bilancia vi invita a mostrare il lato più diplomatico e curare l'immagine pubblica con grande eleganza. Acquario, la prima metà della giornata si concentra sulla pianificazione, sull'analisi dei dati e sulla risoluzione di vecchie pendenze. Dal tardo pomeriggio il cielo si fa radioso. L'ingresso della luna nel segno amico della bilancia vi regala uno splendido trigono d'aria, riaccendendo il vostro entusiasmo, la vostra curiosità intellettuale e la voglia di esplorare nuovi orizzonti. Chiudiamo con i pesci, mattinata che risente ancora dell'opposizione lunare della Vergine, suggerendovi di muovervi con prudenza e di ascoltare con attenzione i partner o i collaboratori senza irrigidirvi sui dettagli. Dal tardo pomeriggio il clima si rasserena notevolmente, l'ingresso della luna in bilancia vi restituisce un perfetto equilibrio interiore e la capacità di analizzare situazioni con grande lucidità strategica. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo martedì 14 luglio 2026, ma ovviamente non è tutto per quanto riguarda il nostro morning show, che prosegue inesorabilmente in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti anche allo spazio dedicato ai quotidiani, breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa alla mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. La politica estera, la maledizione della sinistra, e così nel mondo finisce la libertà di navigazione, un articolo di Federico Fubini, i pedaggi e la legge del più forte. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di nuovi paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, vertice dei volenterosi, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti e una tassa su Hormuz. Il Fatto Quotidiano, Unione Europea, sanzioni a Israele, rinviate al dopo voto, l'Iran non molle, Trump blocca Hormuz da oggi, spot dei volenterosi, truppe a parole e missili per Kiev. Cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Il Resto del Carlino, Trump pedaggio ad Hormuz, petrolio e gas subito più cari, ed ancora scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune, sparatoria contro con gli agenti ICE nel Maine, ucciso un giovane colombiano. Andiamo con il Messaggero, sicurezza stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni, questa mattina vertice tecnico Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli Stati Uniti per passare, nasce la coalizione europea 9 per lo scudo antimissili con Kiev. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie sul Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive La Verità. Bassetti denuncia La Verità e perde la causa. Sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Il Giornale, nasce lo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky ora Putin tratterà, Trump mette le mani su Hormuz, discutiamo noi il pedaggio, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, legge elettorale, c'è il nodo decisivo delle preferenze, si sblocca la Consob, il governo sceglie Stazi alla presidenza, il Tempo, il gatto e la volpe, quello stalking di Sigfrido e Valterino, parla il giornalista al dottor Chiaro, che scattò la foto dei due attovagliati al ristorante, come reagirono la vitola e Ranucci? Erano come impazziti, il primo prese a scrivermi messaggi, il secondo tempestò di 22 chiamate all'allora direttore Renzi. Scandalo Covid, democrazia e rispondere ai cittadini, Conte smetta di lagnarsi. La Francia e Macron festeggiano la rivoluzione nata dal terrore. Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mr. X dietro la bomba, Mr. Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido Querelo. Molestatori e spacciatori, giudici vanno accolti, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarlo così. L'incredibile dibattito a sinistra. Il Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, Dimon, JP Morgan punta 90 miliardi sull'Italia, ma serve il mercato unico Unione Europea. Consob, Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni, idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%.
momento. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Sinner balla sul mondo, in retroscena del trionfo di Wimbledon, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, scommessa Pirlo, Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. Ex tecnico di Juve e Samp, ora allena a Dubai, Malagò Guardiola, serve compatibilità. Inter Calahili salta, ora caccia Spence, assalto finale, Francia favorita ma la Spagna aspetta Jamal. Andiamo con il Corriere dello Sport. Saltato Calahili, il CONI nega l'idoneità all'esterno israeliano, manca l'erede di Dumfries, rilancio per l'ivoriano. Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo, Kivu noi senza limiti. Juve avanza Pellegrino, come Berlusconi, cardinale in elicottero a casa Milan, Allegri abbraccia Napoli, Coné in uscita, Roma, Garnaccio e Moreira, a cena con Mbappé e Jamal, mondiale alle 21 Francia-Spagna, prima semifinale, Sinner balla sul mondo, numero 1 ad oltranza. Tutto Sport, Sinner gioca e domina in un'altra dimensione, il re di Wimbledon raccontato oltre la magia dei suoi colpi. Non solo i no sul mercato, anche le ginocchia di Yildiz e Thuram preoccupano Spalletti e i tifosi. Juve contro tutto, sindrome femorotulea per il francese oltre alla tendinopatia del turco. La stagione parte con Douglas Luiz, stella del raduno. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomouani, poi raduna squadra, staff tecnico, dirigenti per un chiamo di gruppo alle responsabilità di essere bianconeri. Davide offerto al Paris. Nazionale sale Pirlo, Toro anche per in salita, salta Calahili, Inter sfasciata, Golden Mondiale con i magnifici 7, semifinali alle 21 Francia-Spagna, domani Inghilterra-Argentina, tra i protagonisti 7 vincitori del premio di Tutto Sport. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro meravigliosa mattinata. Noi continuiamo con un po' di musica che ci fa accompagnare fino alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano

Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Si parla subito di intelligenza artificiale nei nostri software, perché ci sono delle aziende, un po' anche come Microsoft, che spendono miliardi di dollari per costruire, aggiornare e gestire i loro data center di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, per ridurre i costi utilizza anche i modelli della serie Maya, questi chip, insomma. E secondo le fonti di Bloomberg, l'azienda di Redmond ha deciso ora di risparmiare anche sostituendo GPT e Cloud con i suoi modelli Maya. Inizialmente, ecco, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Microsoft 365 erano basate unicamente sui modelli GPT di OpenAI e a fine 2024 erano trapelate le indiscrezioni sulla possibile scelta delle alternative. I modelli cloud sono infatti stati aggiunti a fine settembre 2025 su Copilot. E quindi attenzione, perché secondo le fonti di Bloomberg la Microsoft sostituirà gradualmente i modelli di OpenAI e Anthropic con i suoi modelli Maya nelle applicazioni della suite di produttività, tra cui Excel e Outlook. E durante la conferenza l'azienda di Redmond avrebbe presentato 7 nuovi modelli della serie, tra cui My Thinking One, il primo che ha una capacità di ragionamento, quindi offre diciamo delle prestazioni un po' simile a Cloud Sonnet 4.6 in alcuni compiti. E diciamo che tutto ormai si sta evolvendo verso l'intelligenza artificiale, sempre a supporto dei software di produttività.

0: Radio Tiguglio, non-stop music.
1: Dopo la musica, amici, noi continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai che abbiamo iniziato da poco, però ci sono ancora delle notizie importanti, perché la Commissione Europea avrebbe chiesto un parere sulle possibili misure volte a modernizzare la direttiva sul copyright del 2019. Uno dei 432 feedback è arrivato anche da Google. L'azienda di Mountain View avrebbe criticato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN in quanto non serve, dice, a nulla, citando anche la piattaforma italiana Piracy Shield. E dopo aver descritto le funzionalità e le procedure che sono utilizzate per contrastare la diffusione dei contenuti pirata sul motore di ricerca YouTube, Google ha evidenziato che le cosiddette ingiunzioni in tempo reale causano più danni che benefici. In diversi paesi, tra cui, dicevo, l'Italia, Francia e Portogallo, viene ordinato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN, ma questi servizi vengono usati principalmente per scopi legali. Insomma, dice, il blocco di resolver DNS IP è inefficace poiché non rimuove affatto contenuti ed è facile aggirabile utilizzando dei resolver DNS alternativi, è sproporzionato in quanto, dice, colpisce servizi legittimi, solleva delle preoccupazioni in materia di extraterritorialità e blocca interi domini. E analogamente, ecco, il blocco degli indirizzi IP non rimuove i contenuti e ne aggiunge, diciamo, risultati proporzionati, poiché molti servizi legittimi potrebbero utilizzare proprio lo stesso indirizzo IP. E quindi Google cita degli esempi di overblocking: in Portogallo sarebbero stati bloccati gli indirizzi IP virtuali che vengono usati per i servizi Google dai clienti Google Cloud. Piracy Shield in Italia avrebbe bloccato l'accesso a Google Drive e gli indirizzi IP di Cloudflare. E quindi Google suggerisce delle soluzioni per poter migliorare l'attuale direttiva sul copyright. Le ingiunzioni di blocco dovrebbero essere emesse solo in casi estremi, quindi alle aziende private, ad esempio DAZN e Sky in Italia, non dovrebbe essere consentito di segnalare contenuti illegali aggirando il meccanismo previsto dall'articolo 9 del DSA. Beh, vi terremo informati anche su questa cosa, perché insomma è necessaria, come si dice, una maggiore trasparenza un po' da ambo le parti.
2: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

mi racconti le tue spacconate e le piccole glorie. Mi sembri Dylan Thomas o una vecchia rockstar.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Ritorniamo ancora insieme qui a Radio Web dopo la musica, amici, perché vogliamo un po' restare sul quadro normativo per quanto riguarda soprattutto l'accesso a internet da parte di minori, mentre singoli paesi continuano a discutere se e come limitare l'accesso ai social network da parte di bambini e adolescenti, facendo leva ad esempio sulla verifica dell'età. L'Italia ancora non prevede dei grandi cambiamenti a Bruxelles, c'è chi pensa di affrontare la questione da un punto di vista diverso. Quello adottato da Ursula von der Leyen è un approccio differente che diciamo parte da un altro presupposto nel tentativo di poter affrontare un problema che è concreto, sintetizzato in questo messaggio. Dice: non si tratta di stabilire se i bambini possono accedere ai social media, si tratta di stabilire se e quando i social media possono accedere, dice, ai nostri figli. Insomma, lo strumento dell'age gate può essere utile, ma non è detto che chi ha l'età adatta per aprire un account Instagram o TikTok non corra poi dei rischi che sono legati a un utilizzo eccessivo. Il tema della dipendenza dalle piattaforme ormai è noto, come dimostra la maxi causa da 1.400 miliardi intentata negli Stati Uniti. Insomma, una posizione della von der Leyen che è chiara e anche condivisibile, anche se diciamo forse espressa con un eccesso di retorica che di certo non aiuterà a entrare in contatto con i destinatari del messaggio, che sono i ragazzi. Dice: i nostri figli hanno bisogno di tempo nel mondo reale, tempo per giocare, tempo per costruire amicizie, tempo per commettere anche errori, tempo per plasmare la propria identità, la propria personalità, prima che magari un algoritmo li plasmi al posto loro. Vedremo sicuramente come si dipanerà un po' questa cosa, perché veramente non è semplice, diciamo così, seguire proprio dal punto di vista anche educativo non solo i bambini ma anche le famiglie.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, restando sempre nel tema di sicurezza legata soprattutto all'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, diciamo, trova vulnerabilità più velocemente degli esseri umani, e questo però i criminali anche lo sanno e usano l'intelligenza artificiale per scoprire e sfruttare le falle di sicurezza ad una velocità che i team tradizionali faticano a volte a raggiungere. E questo Microsoft lo sa e adesso usa la stessa tecnologia per trovare i bug prima che diventino un'arma nelle mani degli hacker. Pavan Dauluri, che è il capo di Windows, ha spiegato come la Microsoft stia integrando l'intelligenza artificiale nelle pipeline di sviluppo di Windows per rendere gli aggiornamenti di sicurezza più rapidi e affidabili. Il sistema si chiama M-Dash, Multi-Model Agentic Scanning Harness, e diventa, diciamo così, in pratica lo standard nello sviluppo di Windows. Diciamo che questo esamina il codice Windows per individuare possibili falle di sicurezza, quindi grazie a un sistema di selezione automatico gli sviluppatori ricevono soltanto le segnalazioni più attendibili, evitando di perdere tempo su risultati poco rilevanti. Il risultato è che Microsoft ha una probabilità maggiore ora di scoprire vulnerabilità zero day prima che vengano sfruttate. Questo processo poi si estende anche ad altri team di sicurezza dei prodotti Microsoft, che lavorano sicuramente a stretto contatto con il Microsoft Security Response Center, e questo per valutare i pattern di rollout e i feedback da parte dei clienti.

0: musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web, Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie, grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

canzoni perché non ti innamori? E se le scrivi come minimo e con altri 5 autori? E allora scrivila un po' tu una canzone d'amore.

0: Radio TV Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano in Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani, con chitarre in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese in Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice. Ecco, dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima, e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Raditi Guglietti Viti, con te sempre.

0: gli angeli fanno la ola.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: da Gerry.
1: Hasta la vista.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5

ciao, contatto stabilito, benvenuti a Musicalmente Italiana. Io sono Carla, insieme passeremo quest'ora in cui faremo un viaggio nel passato, ma ascolteremo anche delle novità. E allora partiamo dalla prima, che ci arriva dalla coppia Tananai Annalisa, si chiama Storie Brevi.

L'Imperatrice, gruppo di origine francese non molto conosciuto in Italia, qui in duetto con Fabiana Martone, che è una cantante napoletana, insieme in un elettrizzante omaggio alla Italo Dance. Ora voliamo letteralmente nel 1980 con il lato B di un 45 giri che rimase per 10 settimane di fila in testa alle classifiche italiane. Uno dei tanti capolavori ovviamente firmati dal maestro Riccardo Cocciante, un periodo molto fiorente per lui, nel quale intraprese un percorso artistico con diversi palorieri, tra cui Mogol, nonché produttori del calibro di Shel Shapiro. Poi arrivò in quell'anno Marco Luberti, con cui scrisse a quattro mani questa indimenticata prima Primavera.

Torniamo con i piedi a terra dopo aver sognato con questa melodia, con il nuovo singolo di Colapesce Di Martino, con un brano dedicato all'estate che sembra più un consiglio. Si chiama Innamorarsi perdutamente non è mai un affare.

e Fede sarebbero tornati a fare musica insieme ed eccoli qua con il nuovo singolo in cui hanno coinvolto Takagi e Ketra, ma si sente anche l'inconfondibile penna di Tommaso Paradiso. Si chiama Musica Animale. Ora un consiglio per il brano che sta per entrare: indossate le vostre cuffie e soprattutto alzate il volume, perché sta per arrivare una delle più belle voci blues del mondo, di ritorno dal tour in Australia, quella di Mario Biondi, che ha voluto omaggiare una delle perle di Francesco De Gregori, o la sua versione della Donna Cannone.

donna cannone, d'oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione.

0: chiusero gli occhi.
1: L'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

E chi lo ferma più, Joliet? Una produzione dopo l'altra, diverse le collaborazioni, questa è nuova, in duetto con il rapper Shiva, si chiama Una vita fa. Torniamo negli anni 70, dove Baglioni aveva già iniziato a raccontare quella carovana di personaggi borderline, gli ultimi dimenticati della società. Il brano è tratto dall'album Un cantastorie dei giorni nostri, pubblicato nel 1972. All'interno io, una ragazza e la gente.

Il prossimo album si chiama Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano, che è stato il più venduto tra il 1999 e il 2001 e che fu il primo album della collaborazione con Gianni Bella, che ne curò la parte musicale, e Mogol, che ne curò la parte dei testi, che firmarono oltretutto la maggioranza dei brani. Musicalmente il disco miscela pezzi lenti e malinconici con altri un pochino più ritmati, tutti arrangiati dal maestro Fio Zanotti, all'interno anche la dolcissima Arcobaleno.

Gioia infinita, pubblicata nel 2009 del gruppo musicale rock italiano Negrita, con una versione speciale con il cantante Juan, che ricevette un ottimo riscontro radiofonico, che a distanza di 7 anni venne certificato disco d'oro e successivamente anche disco di platino. Parliamo ora di un vero artista poliedrico, della sua lunga carriera che ha iniziato da giovanissimo. Ha fatto un po' di tutto: conduttore, cantautore, musicista e anche scrittore. Io l'ascolterei per ore con la sua recitazione. Ma il vero successo Enrico Ruggeri l'ha ottenuto con il suo gruppo dei Decibel negli anni 80, con un album che portarono al Festival Bar, con cui si fecero notare in tutta Italia. All'interno il più conosciuto, Contessa, con cui parteciparono al Festival di Sanremo. Non vuoi più...

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

La più trasmessa, la più dolce, la più commovente, trasmessa dalle radio nel 1999, una ninna nanna dedicata da Jovanotti alla figlia, quando ha saputo che stava venendo al mondo, diventata poi un po' di tutti, soprattutto chi ama tanto ma non riesce ad esprimere appieno i propri sentimenti. E torno a parlare sempre con piacere, rialziamo un pochino i toni della nostra rocker Gianna Nannini, che continua a farci cantare. Questo che stiamo per ascoltare si chiama Filo Spinato, estratto dall'album Sei nell'anima, pubblicato a marzo di quest'anno, risultato poi il più venduto della settimana d'uscita.

Per un'ora d'amore, secondo 45 giri per i Mattia Bazar, che dopo il buon esordio ottenuto con Stasera che sera, anche grazie alla buona promozione che viene offerta ai due brani dalle trasmissioni musicali radiofoniche cult del momento, il gruppo otterrà un grande successo discografico ed una buona popolarità che li porterà ad essere considerati come uno dei nuovi gruppi musicali più interessanti. In chiusura di programma vi lascio con un singolo di Tiziano Ferro adatto al momento, perché ormai l'estate si può considerare definitivamente entrata, visto le temperature. Quindi una delle destinazioni è quella del mare, come ci cantava la scorsa estate, con la speranza di poterlo riascoltare presto con le sue nuove produzioni.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Auguro un buon proseguimento di giornata in musica a tutti voi che avete seguito il mio programma. Un grande saluto da Carla. Ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi. No, il bambino Puccio è alla cassa 5.
3: Chi?
4: Il bambino Puccio, quello che si è smarrito nel supermercato.
3: Sbagliato numero qui.
4: Dov'è? Lo viene a prendere lei?
3: No, dico qui, è sbagliato numero.
4: Perché? Che numero è, scusi? Non è il suo?
3: No.
4: Ah, e dove lo mettiamo il bambino?
3: Qui è sbagliato numero.
4: Sì, ma il bambino Puccio, dove lo mettiamo?
3: Sbagliato numero.
4: Ancora?
3: Io non è Montanari, dovete contattare Volkes.
4: Chi, scusi?
3: La famiglia di sopra, Diaz.
4: Diaz?
3: Sì, famiglia Diaz.
4: Perché il bambino Puccio è della famiglia Diaz?
3: Sì, Diaz.
4: Ah, ho capito, va bene, grazie. Lalo, contattiamo.
3: Le do il numero se vuole.
4: No, lo troviamo noi. Grazie mille.
3: Ok, grazie, arrivederci.

si è smarrito un bambino di nome Puccio. La mamma è pregata di venirlo a ritirare alla cassa 5. Quindi signora, venga a prendersi suo figlio Puccio, non è che possiamo tenerlo qui tutto il giorno perché poi dopo la sera chiudiamo. Cari amici, bentornati, questa nuova puntata della settimana di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto a farvi così, a donarvi il pieno di energia, di positività, di cretinate, di situazioni imbarazzanti, di notizie assurde in giro per il mondo, ma soprattutto di tanta buona musica. Detto questo, mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

Il nostro almanacco del giorno dopo, quest'oggi, ci ricorda Beata Orsola dei Bottoni Smarriti. Viveva in un convento di Firenze e aveva il compito di cucire le tuniche dei confratelli. Era bravissima ma distratta, perdeva bottoni ovunque. Un giorno un giovane frate inciampò su uno di quei bottoni e cadde, evitando però di far cadere una candela accesa che avrebbe incendiato tutto il convento. «Vedi», disse Orsola, «anche un bottone perso può salvare un tetto». Da allora è patrona delle sarte, dei distratti e di chi perde piccole cose che, a modo loro, cambiano il mondo.

0: Pronto?
1: Pronto signora, chiedo scusa, gentilmente per questi bottoni che l'avrebbe smarrito in continuazione.
0: Non ho capito niente, sa?
1: No, dicevo, i bottoni che questa beata avrebbe smarrito nel corso degli anni.
0: Io non so niente, non ho capito niente.

0: Siamo nel Regno Unito, compra a raffica con la carta aziendale, spende 220.000 euro in cartucce per la stampante, un caso di frode aziendale che con ogni probabilità ha pochi precedenti. Una dipendente ha usato la carta di credito aziendale per fare spese fuori dall'ordinario, acquistando per oltre 220.000 euro. Succede nel Regno Unito, nell'azienda Morrison Group. La donna ha affrontato le conseguenze del caso, che non si sono limitate al solo licenziamento. Si chiama Claire Timmin, ha 34 anni, la dipendente che ha operato un abuso sistematico e continuativo della carta aziendale per acquistare quantità spropositate di cartucce di inchiostro. La frode non si è limitata al solo acquisto ingiustificato, come riporta il Manchester Evening News. La donna ha poi rivenduto i prodotti su eBay utilizzando un account privato, trasformando l'illecito in una vera e propria attività di guadagno personale e danno all'azienda.
1: Con chi parla, scusa?
0: No, l'abbiamo letto noi.
1: Eh?
0: Abbiamo letto adesso, ho sentito delle cartucce della stampante comprate.
1: Ma chi
0: così
1: cerca?
0: No, noi siamo del supermarket.
1: Che supermarket? Io non sono venuto al supermarket.
0: Chi è che aveva speso per comprare le cartucce e rivenderle su eBay?
1: No, noi non siamo noi.
0: Non avete eBay?
1: No.
0: E cosa vendete voi, scusi?
1: Noi

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
7: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
8: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Pronto, pronto, chiedo scusa. Little Green, per quanto riguarda la canzone di oggi.
1: Cosa?
0: Little Green, la canzone di Joni Mitchell di oggi.
1: Ah, non me ne capisco niente, io non me ne intendo, arrivederci.
0: Un brano potentissimo emotivamente, scritto diversi anni prima, dopo che la Mitchell aveva dato in adozione la figlia che non poteva mantenere. Il testo fa emergere la tenerezza, il dolore silenzioso, la responsabilità e la perdita. Little Green in the Summertime è un esempio di come la quotidianità tragga forza poetica nella musica. Pur trattando un tema così personale, Johnny lo incide con delicatezza. Alcuni ascoltatori lo hanno indicato come uno dei momenti più commoventi dell'album.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, chi fu visto gentilmente per quella segnalazione che è stata fatta su via Remo?
0: Non ho capito.
1: No, la segnalazione che ci è giunta in redazione su via Remo, via San Remo credo, insomma, scusi, non conosco la zona.
0: Via San Remo.
1: Sì, cosa è stato segnalato?
0: No, io non so. Sì, c'è mio fratello che mi sguida.
1: No, gli dica di star tranquillo che non dobbiamo fare nessun tipo di cose strane.
0: No, era... Sì, tranquillo che non dobbiamo fare niente. Io dico, non so cosa vorrebbe sapere.
1: No, perché siccome a noi c'è giunta appunto... C'è

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale. Ask yourself.

0: Pronto, pronto, chiedo scusa. Little Green, per quanto riguarda la canzone di oggi.
1: Cosa?
0: Little Green, la canzone di Joni Mitchell di oggi.
1: Ah, non me ne capisco niente, io non me ne intendo, arrivederci.
0: Un brano potentissimo emotivamente, scritto diversi anni prima, dopo che la Mitchell aveva dato in adozione la figlia che non poteva mantenere. Il testo fa emergere la tenerezza, il dolore silenzioso, la responsabilità e la perdita. Little Green in the Summertime è un esempio di come la quotidianità tragga forza poetica nella musica. Pur trattando un tema così personale, Johnny lo incide con delicatezza. Alcuni ascoltatori lo hanno indicato come uno dei momenti più commoventi dell'album.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, chi fu visto gentilmente per quella segnalazione che è stata fatta su via Remo?
0: Non ho capito.
1: No, la segnalazione che ci è giunta in redazione su via Remo, via San Remo credo, insomma, scusi, non conosco la zona.
0: Via San Remo.
1: Sì, cosa è stato segnalato?
0: No, io non so. C'è mio fratello che mi sguida.
1: No, no, gli dica di star tranquillo, che non dobbiamo fare nessun tipo di cose strane.
0: No, io sono quello che non dobbiamo fare niente. Io dico, non so cosa vorrebbe sapere.
1: No, perché siccome noi ci è giunta questa segnalazione in redazione, e volevamo capire un attimino se era scomparso qualcuno eventualmente.
0: Comunque lasciamo perdere, che c'è mio fratello che è incantato nero.
1: Ma è suo fratello che ha chiamato? No, ha chiamato suo fratello per caso in redazione? Ha chiamato suo fratello per segnalare la scomparsa?
0: Ah, non lo so, non credo.
1: Perché ho visto un po' arrabbiato, sembra. Sentivo urlare, dico, magari si è arrabbiato.
0: Ah, arrabbiatissimo, sì. La saluto.
1: La saluto, salve.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, per le anguille.
0: Non si sente, chi parla, scusi?
1: No, scusi, per lo scarico delle anguille.
0: Ah, ho sbagliato numero.
1: Non è su via Cervese?
0: È su via Cervese, sì.
1: Perché dovrebbe arrivare il camioncino con 10 cassette di anguille da scaricare,
0: no,
1: basta.
0: No, no, no.
1: Chi le ha ordinate?
0: No. Assolutamente non so di che cosa sta parlando.
1: Ah no, non lo so, io ho soltanto l'ordine, che sto smistando gli ordini. Ma cos'è, un ristorante?
0: Ma che nome ha, mi scusi?
1: Ah no, noi avevamo lo scarico soltanto su via Cervese 304, c'era solo il numero. Però oltretutto dobbiamo solo scaricare, perché non sono da pagare. Però devo capire, è un ristorante quello? Perché non mi hanno scritto niente,
0: no.
1: Per quello.
0: Questo numero 304 è un numero di un privato, più avanti.
1: Ah, non è un locale pubblico, quindi?
0: Assolutamente.
1: E come
0: no.
1: Fanno adesso? Perché loro le stanno portando lì, l'autista le scarica lì davanti e va via, non è che le può riportare indietro.
0: Ah, non so cosa dirle, guardi.
1: Non potete, cioè, potreste anche tenerle, nel senso che però sono 10 cassette d'anguille, saranno 40 kg di pesce.
0: Ma sta scherzando, cosa ne facciamo noi?
1: Ah, pensi lei cosa ne faccio io? Perché tra l'altro dove le porto adesso? Avranno fatto confusione loro con gli scarichi?
0: Non so.
1: Perché vengo. Oh, miseria, questo è un problema adesso.
0: Non so aiutarla.
1: Perché sono vive oltretutto, l'anguilla.
0: No, va bene.
1: Allora, no, l'anguilla, l'anguilla non lo sa che non è un pesce che arriva, che si muove. Adesso sono sotto ghiaccio per tenerle. Perché non vorrei che le scaricano lì davanti, anche se non c'è nessuno, vanno via, di solito scaricano e se ne vanno, non è che fanno lì a.
0: Cerchi di mettersi in contatto allora col corriere, perché.
1: Voi non avete modo di dividervele in caso dovessero lasciarle lì,
0: no,
1: ve le regaliamo,
0: no.
1: Cioè non, che ci facciamo?
0: No,
1: noi?
0: No, guardi, assolutamente, assolutamente.
1: Le mettete in freezer, in un pozzetto.
0: Assolutamente non abbiamo modo. Qui c'è una persona anziana di 95 anni, quindi.
1: No, magari dicevo, adesso non conosco la zona, però se fosse, non so, un condominio, ve le dividete tra di voi, perché noi purtroppo non le possiamo portare indietro.
0: Che vada più avanti, trova un distributore vicino al distributore. C'è un ristorante, magari si mette d'accordo
1: a scaricarle lì, dice?
0: Magari sì, è sulla Cervese.
1: Scusate, però per capire chi è che ha fatto l'ordine, comunque, cioè l'errore dell'ordine.
0: Non so niente. Non so come ha fatto a telefonare a questo numero.
1: Ah, perché noi ci avevano dato, forse hanno sbagliato un numero finale, non lo so, mi viene il dubbio. Quindi voi non avete ordinato le anguille, però c'è il rischio che ve le vengano a scaricare lì, il problema.
0: No, le butteremo nel fosso, non so cosa dire.
1: Diversamente. Comunque, se doveste vedere arrivare il camion frigo, c'è scritto pescheria, magari provate a dirlo, se no le lasciano lì davanti e pazienza, che devo dire.
0: Ma scusi, ma lei chi è e da dove sta chiamando?
1: No, ma noi gestiamo semplicemente il trasporto frigo per quanto riguarda i prodotti ittici.
0: Allora, lei provi a cercare il numero del ristorante La Tavolaccia, che è un ristorante sulla Cervese. Poi sente se le hanno finite.
1: Magari
0: loro.
1: Siano le loro. Va bene, grazie, la saluto.
0: Saluto.

E con le nostre cassette di anguille che sono rimaste invendute, ci accingiamo a chiudere Supermarket Show, perché purtroppo anche questa puntata è giunta al termine. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music e Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Li abbiamo finalmente rimessi a disposizione, quindi le puntate di Supermarket sono disponibili durante la settimana in qualsiasi momento, quindi basta collegarsi alle principali piattaforme di streaming per poter riascoltare le nostre puntate. Detto questo, vi ringrazio molto e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse le ho...

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Pizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca. Oggi parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino, con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate. Questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma ormai i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitarie.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006 fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi una vera country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: I vantaggi di questa crociera per single sono intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere i posti nuovi, insomma, direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è un'organizzazione, un tour operator specializzato in questo, viaggi di gruppo per single. Ecco, questa è la formula, sono 20 anni che fa sta cosa, viaggi di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
0: Quindi mi pare che è in crescita, no, questa cosa dei tour organizzati per single?
1: Assolutamente in crescita, direi, secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate, proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
0: Domanda delle domande, quali sono le destinazioni più richieste?
1: Ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia, Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di
0: in
1: vedere.
0: In conclusione, Claudio, direi liberi, ma per esperienze condivise, no?
1: Assolutamente, questa è la formula, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single. Allora, possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
1: Un bel augurio anche
0: assolutamente.
1: Questo,
0: assolutamente,
1: single torni
0: accoppiato. Grazie Claudio,
1: grazie.
0: Un abbraccio.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
3: Ehi! Hey. Da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PN

0: facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario. Un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
1: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente, quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD-1, si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
0: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, e beh, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso perché, sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile. Ci vogliono anni, noi ci abbiamo messo circa 10 anni, e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per
1: Assolutamente.
0: verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
1: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti e quali sfide restano da superare a questo punto?
0: Questo è un punto chiave, è uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio, è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo, quindi serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è per adesso, noi lo definiamo in termine tecnico un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base, che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
1: Grazie a professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: così.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato l'effetto del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo. Per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua. Meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo. Non lo sentirete a gusto, ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè bevuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima sempre qui nel nostro programma estivo.
2: Buona estatissima!

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. Parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento in diretta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno, Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione, Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci che stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che dolore di panza.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo. Ma siamo così telepatici.
0: È vero.
1: Proprio, siamo
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera eccetera. E allora Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa. Poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa che si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo. Cioè, nel senso, no, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se sei solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se sono solo io? No, Dolce Lice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Cioè, dicevamo, è uno.
0: Se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia perdere, non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale, anche sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio, no. Dovrebbe essere una cosa eccezionale,
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Lice Live, ma che belle cose che ti stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Infatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: veramente. Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io le dico, sono meravigliosi. Li adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No,
2: drone quello sì, con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro, quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice: babbo, tanto se te lo metto lento sotto, non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesto anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: no. Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come
1: allora, cosa è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le will. 8349411.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Come
1: sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Non è vero,

0: ci siete voi due, perché non
1: ci siamo,
0: certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Più chiaro di così,
0: Gianni, se accendi,
2: metti gli occhiali, accendi la luce,
0: allora
2: paga la bolletta.
0: Se è accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sassa, eccola.
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. iniziamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta, che la Sassa.
1: È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè. Ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live. Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
5: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
6: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
7: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
6: Radio Tigullio, una radio per amici.
7: H24.
8: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
5: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi,
0: esatto, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece, è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire, che siete nata appunto a Vicenza già, direi, parecchi anni fa, nel 2009.
1: Eh sì, quest'anno...
0: siamo grandicelli. Grandicelli.
1: Sì, no,
0: quasi maggiorenni, vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Eh sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua, in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo al nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok. Ok, no, perché la stessa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà, e quindi quando tu mi hai parlato di zanzare ho detto, oddio, sarà risaie?
1: No, sarà... no, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece, infatti quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. E, però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente, ad andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, è che portare avanti comunque un progetto
0: è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo
0: vabbè,
1: che
0: quella...
1: fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto.
0: Fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male,
1: quello, magari.
0: Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è
0: E che featuring? E che featuring? Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così. È un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler. Quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui, avevo la pelle d'oca.
0: E lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè, lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto. È stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati.
1: Incantati,
0: direi.
1: Incantati, perché era una. una tecnica, una grazia, un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato diciamo il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito, infatti finita la registrazione sono andati proprio di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio appunto a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida, veramente stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne,
0: certo,
1: ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo, mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: Un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto, una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo, il medicinale, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente,
0: no.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di volgere lo sguardo da un'altra parte,
0: come
1: ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per non parlare quelli seri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io lo spero tanto di
0: sì. E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe non si dovrebbero, certo, toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Influenzabili, certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai il,
0: no, assolutamente,
1: il metodo giusto,
0: no.
1: Però è tutto sbagliato, perché la musica si influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che sì, lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa, sì, cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro, di soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, quindi, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta. È proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere, sì, di nicchia e si cresce piano piano.
0: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti, no, che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però esatto, quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace, perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Ah sì, bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico musicale intendo,
1: per riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: di
1: un messaggio, un bel messaggio. Cioè, noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: che può essere sia di denuncia ma anche di messaggio, appunto, di speranza.
0: Assolutamente. E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti, o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
0: e anche di denuncia, certo,
1: giustissimi. Però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo, certo,
1: alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: i genitori e noi, non so, trentenni, quarantenni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni, sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma, voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo, è ovvio. Poi se guardiamo la se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero poi in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social, puoi essere tu a lanciare naturalmente internazionale della razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano,
0: sicuramente
1: in Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito è aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della razionalità del Respiro Nocivo.
0: Con, ciao, però un gran bel featuring, quindi con ovviamente

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, boh, che ne so.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

Rock and roll, right at 3. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che trovo molto

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Francia? Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì. Ragazzi, quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol sì. dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai, noi optiamo per...
2: Sì. Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente
1: per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.

0: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira su TikTok, mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto, cioè, io dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli, con la vetrata,
0: so,
2: la levigavano dalle parti.
0: Sai, le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire,
1: cioè, all'istante?
0: All'istante, entra là ed esce dall'altra, bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
2: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22, per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente, su Radio Tiguglio.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Radio Tigullio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci sei?
1: Ma sei pronto, sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurvis. La canzone classic di Adrian Gurvis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, per stavolta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma

0: quelli, visto, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: Se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
2: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora,
1: che se ci ascolta
2: ci fucila come minimo,
1: ci manda a quel paese.
0: Ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
1: A me, certo, non
0: a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
2: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
2: È colpa di Patrizia all'inizio, di quello che ha detto.
1: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: fatta. Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notiziola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannominato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: All'inizio della frase hai detto sì, ora la do. Poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, vabbè.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Dire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice
1: allora do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli, scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. Il computer, queste cose che rubano, no? È normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Allora, allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Super Love.
0: No, Subadoo. No. Subadoo. No.

0: Ciao, ciao Pachi, ciao Palà. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni. Ma Max, che minchia! Parla arabo!
0: non ero io. Ero in Mars, 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni!
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: From Silva FM Alteradio, all go day.
5: From Setteva.fm / Alteradio, all go day.
6: From Setteva.fm Nauce Radio, all go day.
7: From 7va.fm / Alteradio, all go day. From 7va.fm / Alteradio.
8: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di setteva.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per Algo Day o Olgo Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite, grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi, siamo in effetti in collegamento con Anne Res. Vediamo se c'è. Pronto?
9: Pronto, ciao Chico.
8: Ciao Anne Res. Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
9: Esatto, esatto, Aneres.
8: Aneres, sì, sì. Aneres, quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche sì. Io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? È un po' pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che... No, però dobbiamo parlare di te, non dobbiamo parlare di me. Tra l'altro Serena Fiorentino, non so se si può dire il cognome, che è molto bello e quindi è tutt'altro che da nascondere. Pensa al mio, che insomma un po' più di ferraglia, no? Invece sì, il tuo... Beh, almeno faccio musica rock spesso e quindi si addice. Invece anche a te non è casuale il cognome, perché la gavetta polverosa nelle cover band, nei locali dove ti sei maturata, l'hai trascorsa proprio a Firenze, quindi Serena Fiorentino, ovvero Aneres, ha portato insomma un po' il destino, perché sei una musicista dalla tenera età e quindi hai iniziato da subito a cantare e anche a comporre, no? Sia poesie che testi, sì, oltre che composizioni musicali.
9: Sì, sì, esatto, sì, diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
8: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, diciamo, vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
9: È vero, è vero.
8: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
9: sì, mi hanno detto... in Uzbekistan,
8: in Uzbekistan, non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
9: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa. Cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
8: Formativa, no? Perché poi
9: sì, allora assolutamente
8: è proprio vero,
9: sì.
8: È proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa
9: sì,
8: pensare.
9: Sì, è molto più apprezzata sì all'estero, sì, decisamente.
8: Ma apprezzare Aneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte, una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
9: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algodei. Beh, come avete visto sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro Distratta è un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa Distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche. Diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. Infatti la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Purtroppo sì, va molto di moda, se ne parla tanto. Diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi. Però sì. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata.

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo esatto. I girasoli continuano a seguire l'astro, no? Del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo, qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica piazza Plebiscito da buona parte europea, sì. Quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del Premio Internazionale Eleonora Lavure, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita, sì, grazie per averci dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie a
0: voi. Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie e prometti di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: con la sua lunga lista di novità. Sì, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi, ci fermeremo.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare in mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu mi hai fatto che io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tigullio Web.

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni dell'estate. Tra quelle che abbiamo in programmazione anche la nuova di Nartico, Gianni Morandi, questo è il titolo.

Tra i giovani promettenti in questi ultimi anni c'è sicuramente Nartico, artista di Terni ma oramai adottato da Bologna, città che ama tantissimo, alla quale ha anche dedicato delle canzoni. La nuova si chiama Gianni Morandi, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità. C'è anche Alberto Scerbo che è tornato con un singolo estivo, Brilla il Sole.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scelto.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente. Mister K.

0: Mr. King Kong, questo è il titolo della canzone, ma anche il titolo dell'interprete. Novità al primo ascolto.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che ricordone oggi qui a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi, una delle canzoni manifesto del grande Renato Zero. Più su.

Questo è un documento storico, eh? Più su Live Renato Zero, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con tutti i suoi sorcini, così si chiamavano, anzi si chiamano ancora i fan di Renato Zero. Domani altro ricordo alla stessa ora, adesso invece altre novità qui a Ora Musica, perché abbiamo il nuovo singolo firmato il vagabondo detto Houston, Non va mai via.

0: Non va mai via il vagabondo detto Houston. In questo nuovo singolo c'è anche il featuring di Asilanna.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

iscrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

0: Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

0: Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace.
1: Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
1: Rimanete ancora con noi amici, perché arrivata quest'ora sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, e quando c'è Zona Rock il rock scorre.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

capelli biondi, occhi azzurri blu come il mare, bella bellissima Carly Simon, You Are So Vain 1972, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Lo diciamo sempre che se non è vintage non è Zona Rock. Quest'oggi forse siamo andati anche oltre classicone degli anni 70. Ben ritrovati amici ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Come dicevo prima, questa è l'ora di Zona Rock, c'è Sergio a tenervi compagnia. Nella prossima ora andremo ad ascoltare, come si fa sempre quando c'è Zona Rock sulla nostra radio, i classici di sempre della musica rock, anche le hits del momento, e come abbiamo detto negli ultimi tempi, chissà se riusciamo anche a trovare qualche nuovo singolo che gira in questo periodo, che magari in futuro potrà diventare un classico, no? Magari dal cilindro di Zona Rock, da questo contenitore di musica rock che è il nostro appuntamento, magari esce qualche roba, qualche cosa di molto ma molto tosta. Tra un po' vi ricordo tutto quello che come al solito bolle in pentola sulla nostra radio e su Zona Rock. Vi ricorderò anche i modi come poter stare con noi, perché se volete potete stare con noi anche in live su Zona Rock. Prima però voglio creare un po' di atmosfera, perché come dico sempre, certi dischi li trovate solo su Zona Rock.

si racchiude in un solo nome, America, il nome ovviamente del gruppo, che nel 1974 usciva con questo singolo, che era il singolo di apertura del loro quarto album dal titolo Holiday. Dagli anni 70 ad oggi, grandi successi che sono diventati anche classici, no? Per questo dicevo che gli speaker e DJ che suonavano questa canzone negli anni 70, quando era un nuovo singolo, adesso possono essere fieri di aver trovato un classico della musica rock. È questo che vogliamo fare noi di Zona Rock. Video che c'è su YouTube di questa canzone in formato live in Chicago del 1975, che se siete amanti un po' di andare a vedere i video come me live su YouTube, c'è un bel video appunto di questa canzone Tin Man che vi consiglio di andare a vedere, perché io vi ricordo sempre, no? Lo dico spesso e volentieri, che YouTube è un mezzo anche per, così come dire, viaggiare nel tempo, perché quando si va a guardare questi video in formato live, a me piace un po' guardare come erano vestite le persone, cosa portavano al polso, il tipo di bracciali, gli occhiali. È un salto nel tempo, perché oggi ovviamente queste cose non ci sono più, perché gli usi e i costumi sono sempre in continuo movimento e rinnovamento, però YouTube ci permette un po' di andare a vedere queste cose storiche, una sorta di viaggio nel tempo. Tra un po' vi ricordo come si fa a rimanere con noi su Zona Rock, però invece ancora noi viaggiamo nella musica, perché rispetto al 1974 ce ne andiamo tanti ma tanti anni avanti. Esattamente nel 2004, nel nuovo millennio, vi voglio far riascoltare questa canzone dei Keane, si intitola Somewhere Only We Know.

di Don't Dream It's Over dei Crowded House, che uscì nel 1986, vendette solo in 6 mesi più di 500.000 copie, e nel 1991 fu rifatta da Paul Young in questa versione che abbiamo ascoltato proprio sull'avvio di Zona Rock, di questo viaggio che si fa sulla nostra radio. Un momento cheek to cheek che è stato molto carino, perché dovete sapere che dall'altra parte del vetro che ci sta davanti quest'oggi in radio abbiamo invitato un po' di persone ad ascoltare Zona Rock, si è creato un momento molto molto carino con i LED dei telefonini che andavano a destra e a sinistra. Cosa vi troverete quest'oggi all'interno di Zona Rock? Come al solito, i due momenti chiave sono tutte due nella seconda parte di Zona Rock, ovvero la Free Sequence, le due leggende senza alcuna interruzione, ma anche il mito da andare a capire se è vero oppure no, da confermare o da sfatare, ovviamente mito che si va a cercare nel mondo del web, sui siti internet che parlano un po' di notizie rock. Ultimamente, dopo tante fake news, siamo anche riusciti a trovare qualcosa di vero che corrisponde a verità. freezonarock@gmail.com, questo è l'indirizzo di posta elettronica che dovete utilizzare se volete suggerire un po' la stesura delle playlist di Zona Rock. Indirizzo email che è aperto H24 per voi rocchini. E poi invece, se volete stare in live adesso con noi, con la chat di Zona Rock, basta andare sul sito www.zonarock.net, questo è l'indirizzo che dovete utilizzare.

0: vi è capitato mai di che ne so, ascoltare una canzone che abbia come titolo lo stesso nome del gruppo? Eccola qua, Living in a Box, dei Living in a Box. Viaggetto anni 80 anche all'interno di Zona Rock, periodo anni 80 che, lo diciamo sempre, ci piace tanto, c'è tanta roba da andare a riascoltare ed è così che viaggiamo anche in questo periodo nella musica, più che altro in, come in questo caso, la musica pop rock da ballare, che negli anni 80 c'è tanta roba, ci sono tante anche meteore che in quel periodo fecero una, due, tre canzoni massimo, poi sono scomparse, noi le andiamo a ripescare nei nostri cassetti che ci piace riaprire. Free Zona Rock, dicevo, è anche l'hashtag che dovete trovare sui social, perché anche noi che siamo un po' attempati ultimamente siamo sbarcati all'interno di Instagram e ci piace fare i reel, si chiamano così, brevi video di 25-30 secondi dove si raccontano un po' le storie, no? E ci piace fare anche questo. Adesso invece tenetevi forte, perché sentite un po' che roba che ho riscovato per voi.
1: Zona Rock. Zona Rock.

0: let you know. You wanna make it.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

che si occupa delle stesure delle playlist. Free Sequence quest'oggi, molto ma molto bella. Siamo andati in due decenni diversi, 1983 prima con gli Eurythmics, Annie Lennox, e poi Lynyrd Skynyrd 1973, Sweet Home Alabama, che ormai è diventato un classico e che tra le altre cose vanta la vittoria di tanti dischi di platino nel corso degli anni. Pensate, nel disco di platino negli Stati Uniti, disco di platino nella Danimarca, disco di platino in Inghilterra e disco di platino anche in Italia, per non parlare anche del piazzamento al 407° posto del Rolling Stones, che è la rivista che si occupa delle canzoni più belle ovviamente nel panorama della musica rock. La classifica, lo sapete, è fatta da 500 canzoni le più ascoltate, le più gradite. Ovviamente parlasi di rock. La seconda parte che si apre sempre con la Free Sequence che ci siamo fatti fuori, ma ci vede ancora che dobbiamo farci fuori un altro appuntamento fisso del nostro Zona Rock, ovvero la mito da sfatare, la leggenda. Quest'oggi vi preannuncio che, come la volta scorsa, sono riuscito a trovare un mito da confermare, mentre nelle scorse puntate sempre siamo andati tra i miti, quelli che poi risultavano un po' fake news, e invece quest'oggi ho trovato una notizia da confermare. Continuiamo con la musica perché dobbiamo andare veloci, abbiamo solo, fammi vedere un po', 25 minuti a nostra disposizione. Vi catapulto ancora negli anni 70, sul finire degli anni 70, con il rock italiano. Vi faccio riascoltare su Zona Rock Gianna Nannini e America.

0: anni 90, ovviamente rock italiano. Quanti di voi ricordano questa canzone di Brando? Bambina mia, 1992, partecipò anche al Festival di Sanremo, sì, perché nelle estati degli anni 90, vi ricordate, c'era il, scusate, non era il Festival di Sanremo, ma era il Festival Bar, scusate, mi facevano segnali dall'alto lato del vetro. E vabbè, si può anche sbagliare. Dicevo, c'era il Festival Bar, subito dopo il karaoke con Fiorello, aspettavamo il Festival Bar, da dove usciva poi la canzone dell'estate. E dicevamo un po' la notizia da andare a sfatare quest'oggi, perché dopo tante notizie, dopo tante fake news che abbiamo letto sul nostro sito di riferimento onthestageweb.com, da un paio di settimane a questa parte riusciamo a trovare anche qualcosa di vero. Il titolo della notizia di oggi parla della chitarra di Eric Clapton, che pensate è stata venduta alla cifra, alla grande cifra di 80.000 dollari, che per una chitarra è una grande cifra, no? Perché non so se sapete, piccolo, facciamo un po' marcio indietro, ma nella metà degli anni 80 Eric Clapton ha avuto qualche problema con l'alcol. Proprio esattamente nel 1983 si mise nelle mani del proprio manager per essere aiutato e venne condotto, portato a Minneapolis in una clinica per disintossicarsi. Così nel 1998, memore di questa brutta esperienza che ha avuto Eric Clapton, ha fondato una associazione per aiutare le persone che soffrono di questo problema, e ha messo all'asta, base d'asta di partenza 15.000 euro, la sua chitarra, la Gibson del 1948, che poi è stata venduta alla cifra esorbitante di 80.000 dollari, che per una chitarra sono tanti soldi, a conferma che i collezionisti comunque non badano a spese. Soldi ovviamente devoluti a questa associazione che ha fondato lui stesso appunto nel 1998. Quindi bravo Eric Clapton, che dà una mano anche alle persone che hanno dei problemi, ovviamente memore da quello che è successo lui stesso all'inizio nel 1983, abbiamo detto, con il problema alcol. E prossima canzone ovviamente su Zona Rock, successone di Eric Clapton.
1: Zona Rock. Zona Rock.

semplicemente spettacolare. 1977, il mio anno di nascita. Il grande successo di Eric Clapton, Cocaine. Che, lasciatemelo dire, ma Eric Clapton riesce a far parlare la chitarra. Sentite un po' che roba. Mamma mia. Pian piano stiamo arrivando alla fine anche quest'oggi di questo Zona Rock che ci vede viaggiare un po' qua, un po' là nel mondo della musica rock. Giovanni dice sulla chat di Zona Rock, anzi scrive, che fa i complimenti a Eric Clapton per aver fatto un attimo questa donazione di $80,000 per dalla vendita della chitarra Gibson del 1948, e dice che le rockstar o il mondo dei VIP in genere dovrebbe fare di più per coloro che stanno male. Ma comunque ci sono tante rockstar, anche tanti attori, anche tanti personaggi dello sport che danno tanti soldi, no, in beneficenza, e così come ha fatto Eric Clapton. Quindi se magari c'è qualche VIP, very important people, che ci ascolta, donate, donate, voi che potete aiutiamo un po' quelli che hanno più bisogno di noi. Che ne pensate invece che proprio in chiusura diventiamo di nuovo romantici e andiamo ad ascoltare qualcosa di rock classico soft, no? Qualcosa che magari ci fa un attimo così tirare un po' un sospiro di sollievo, non mi veniva il termine. Ce ne andiamo ancora negli anni 70 con la musica Cheek to Cheek per gli innamorati. Ci sono gli Eagles.

0: voglio essere serio questa volta. Cari amici miei, siate coccoloni, curate il vostro lui e la vostra lei, curate l'amore, perché alla fine, credetemi, no, che quello che rimane è solo questo, l'amore, nient'altro. Sono diventato chick to chick anch'io, Eagles Best of My Love, che porta pian piano, così, con queste melodie, alla fine del nostro Zona Rock di quest'oggi. E come dico sempre io, se avete voglia di riascoltarci, ricordatevi che Zona Rock è anche un podcast da andare a cercare su tutti i più grandi contenitori di podcast che ci sono in giro sul web. Magari se di notte avete voglia di riascoltare Zona Rock e Sergio, allora basta cercare Zona Rock appunto sui podcast, che troverete l'ultima puntata ma anche le puntate precedenti di Zona Rock. Voi ovviamente rimanete sulla nostra radio, perché come al solito la storia continua, e appuntamento rinnovato alla prossima. Aug.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa: che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici di Pantarei, bentrovati di nuovo a voi tutti, bentrovati davvero in questo momento caliente, veramente un momento caliente. Mi viene in mente una vecchia pubblicità degli anni 60, era il 1963, quando si pubblicizzava lo Stock 84 con questa pubblicità: che afa fa?
6: Che afa fa?
5: E circa 65 anni dopo ci troviamo ancora una volta a dire che afa fa, afa davvero tanto. Mi ricordo questa bevanda, lo Stock 84, circolava una barzelletta all'epoca, tutti dicevano: un uomo entra in un bar e dice: per favore, uno Stock. E il barista chiede: 84? E lui risponde: no, uno solo. Butade estive, sono butade estive. Cose insomma che si dicono, che si fanno in estate. Estate è la stagione in cui, quella con più frequenza, in cui si cerca la felicità. E si potrebbe pensare che passare più tempo a rilassarsi si renderebbe più felice, ma invece non è così. Delle recenti ricerche suggeriscono che avere più tempo libero non aumenta necessariamente la probabilità che le persone valutino la loro giornata come felice. Lo studio, che ha utilizzato i dati dell'American Time Use Survey del US Census Bureau, mostra che le persone erano più soddisfatte delle loro giornate quando includevano un'ora o due di socializzazione, un po' di esercizio fisico e, sorprendentemente, fino a 6 ore di lavoro, anche se più lavoro di questo era collegato a meno felicità. Quindi in pratica un po' di socializzazione, una passeggiata e tanto lavoro dovrebbe portare la felicità, secondo gli americani. Ma questi americani sono un po' strani e magari ne parliamo meglio nella seconda parte.
7: Estate

Ed era Estate con Bruno Martino. E vorrei continuare ancora con una canzone estiva. Vamos alla playa. Eh sì, vamos alla playa. Vamos.

comunque con quel che ho detto prima non significa che il tempo libero sia una cosa negativa, ci mancherebbe. Significa solo che probabilmente dobbiamo usarlo in modo leggermente diverso. E questo lo dice proprio Lori Santos, professoressa di psicologia allo Yale University, che non è stata coinvolta nello studio pubblicato all'inizio di quest'anno e che ha analizzato come 15.000 americani hanno usato il loro tempo libero in 2 anni non consecutivi. Nell'indagine i rispondenti hanno dichiarato che guardare televisione e film costituiva circa il 70% del loro tempo di relax e svago. Ecco perché gli americani sono tutti un po' strani, insomma, non hanno un altro modo per divertirsi. E continuiamo con la musica di Pantarei. Magari se ascoltassero Pantarei probabilmente potrebbero guarire.

0: Ed è giunto il momento dell'intervallo. Vado a mettere giù l'aria condizionata, cioè abbassare ancora un po', perché davvero qui si muore.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendolo.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: A Panterei, lo sport di Nepio.
4: Bene, prima vi avevo detto che avremmo parlato dei mondiali di calcio, ma soprattutto avremmo parlato di Infantino e Donald Trump. Donaldino, Dino e Infantino, i due compari. Ma partiamo dall'inizio. In pratica, gli americani, verso gli americani già c'è un certo sentimento di malsopportazione per il loro essere un po' cacciaroni, rumorosi, arroganti, cafoni, un po' sopra le righe. Quindi già il mondo li guarda con un certo biasimo. Poi, da quando Trump è presidente degli Stati Uniti d'America, il loro gradimento è sceso, ma molto molto molto, sotto lo zero. E Donaldino continua a intaccare la già malmessa immagine degli Stati Uniti d'America, e mi riferisco al caso Infantino. Gianni Infantino in pratica è intervenuto pubblicamente dopo le polemiche seguite alla decisione del comitato disciplinare della FIFA, FIFA da lui diretta, di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, permettendo così all'attaccante degli Stati Uniti d'America di essere a disposizione per l'ottavo di finale del mondiale contro il Belgio. Decisione molto probabilmente pilotata da una richiesta di Trump, il quale ha ammesso di aver parlato con lui della squalifica poi sospesa di Balogun, ma senza chiedergli di abbonarla, ovvero di togliergliela. Ma così ha parlato di Balogun. Poi Gianni Infantino ha saputo cosa fare.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
4: Dalle mie parti, in dialetto stretto, si dice: io non ti dico niente, ma tu sai a te. Cioè, come dire, non ti ho chiesto nulla, ma sai, per farmi piacere, cosa devi fare. E Infantino, Gianni Infantino, il re della che, si è messo subito a 90 gradi. Bruce Springsteen, Born in the USA.

Ed era Bruce Springsteen in Born in the USA, ovvero nati negli Stati Uniti d'America, nato negli Stati Uniti d'America. Gianni Infantino ha comunque smentito se stesso, poi ha detto proprio che durante la conversazione con Trump ha spiegato allo stesso presidente degli Stati Uniti d'America che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso a tempo debito dagli organi competenti. È così che funziona il sistema FIFA ed è un principio che sosterrà Infantino sempre. Cioè, in pratica lui ha riconosciuto che gli era stato chiesto qualcosa sulla specifica espulsione di Balogun e che insomma si sarebbe deciso a tempo debito cosa fare, e quello che poi è stato fatto noi lo sappiamo. Allora non deve stupire l'osservazione di Marco Tardelli quando ha detto che erano arrivati degli ordini da qualche parte. Solerte Paola Ferrari, inutile più che mai, ha detto: beh, ti prendi tu la responsabilità delle cose che dici. E Marco Tardelli, che non ha detto nulla di offensivo verso nessuno, ha ripetuto: certo che prendo la responsabilità delle cose che dico, mica sono un quacquaraquà.

Gianni Infantino, Donaldino Trump e Balogan. Sulla vicenda si è affiondato immediatamente anche, mi viene da ridere veramente, Matteo Salvini, il quale ha detto: sarò impegnato in questioni istituzionali, ma ricordate che c'è la partita Stati Uniti d'America contro Belgio e ovviamente capirete per chi batte il mio cuore. E gli Stati Uniti d'America sono stati sconfitti, cioè Salvini porta sfiga. Come Trump.

0: finisce così la seconda parte di Pantarei. Fra poco vi presenterò una trilogia, non perdetela, a fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24. Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Benvenuti nel momento topico della trilogia, oggi interamente dedicata a Dua Lipa, questa cantante compositrice britannica nata a Londra nell'agosto del 1995, era il 22 di agosto, da genitori kosovari di etnia albanese, poi emigrati in Gran Bretagna. Nel 2015 Dua Lipa firma un contratto con la Warner Bros. Group e nel 2017 esordisce con un album di debutto, dal quale poi vengono estratti i singoli di grande successo, di successo mondiale, Be The One. E pare che lo stiamo proprio ascoltando adesso.

0: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Poi sono venuti New Rules, IDGAF. E inoltre nel 2018 ha collaborato con i disc jockey Calvin Harris nel brano One Kiss. Questo brano ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre 15 paesi. Dopodiché il suo secondo album Future Nostalgia, pubblicato nel 2020, ha raggiunto la prima posizione nella classifica britannica degli album. Anche quest'album è stato trainato a successo da un grande brano, Don't Start Now, e lo stiamo ascoltando.

Sei e sai dove sei. E dopo Don't Start Now abbiamo ascoltato anche Physical. Nel corso della sua carriera Dua Lipa si è aggiudicata svariati riconoscimenti musicali, tra cui 2 premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity in collaborazione con Silk City. E allora ne avvertiamo già l'elettricità, eccolo qui, Electricity.

o con Electricity, questa elettricità che c'è nell'aria. Chiudiamo la trilogia dedicata a Dua Lipa. Ovviamente non allontanatevi, perché adesso ci sarà la quarta parte di Pantarei. A fra poco.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Oh, eccomi qui di nuovo e ancora a parlare di Dino. Dino Trump, Donald Dino, ha un rapporto curioso con lo sport. Si vanta in pratica, e lo ha detto proprio in una conferenza allo Studio Vale, di essere stato in gioventù un buon atleta, e nessuno ha prove per smentire o confermare, perché insomma probabilmente non ha mai fatto l'atleta, ma sovente quando decide di entrare nel lagone in prima persona qualche inconveniente lo crea sempre. Gli aneddoti si sprecano tralasciando la scomposta conversazione con un infantino che Gianni avrebbe dovuto tenere privata, ma i segugi del New York Times hanno scoperto che basta tornare la storica serie finale con cui i New York Knicks dopo 53 anni hanno portato l'anello dell'NBA a Manhattan. Trump ha voluto esserci per la gara 4. Caos nella sicurezza, bordate di fischi e soprattutto l'unico rovescio dei Knicks contro San Antonio. Fischi che ha preso anche al Super Bowl, evento sportivo in cui la squadra per la quale lui tifava ha perso. Prova testimonianza che porta sfiga.

Dalla regia ci hanno propinato, proposto e pubblicato Io su pazza di Pino Daniele. E ogni riferimento a Dino è puramente casuale. E continuando ancora su quell'uomo ridicolo, vi posso dire che lo scorso anno, quando la FIFA testò, diciamo, il mondiale con il mondiale per club, il presidente USA si presentò al MetLife Stadium per la finale, andò a premiare il Chelsea e fu un colorito disastro, tutti a fischiarlo e a spernacchiarlo. Rimase sul podio con i giocatori come se fosse lui lo sportivo premiato, e quindi tutti i giocatori, i calciatori, divertiti e sorpresi, ne rimasero in qualche maniera allegramente stupiti. Fece ritardare i fuochi d'artificio, gettò nel panico il Secret Service, e il bis quest'anno è atteso il 19 di luglio, quando Infantino lo ha annunciato, sarà Trump a consegnare il trofeo alla squadra vincitrice del mondiale 2026. E lì le vedremo delle belle, lì le vedremo quelle belle, ma proprio belle belle. Avrà una selva di fischi inimmaginabile. Oh, e per tranquillizzare Paola Ferrari, noi assumiamo la propria responsabilità di quello che diciamo. Ovviamente, Paola.

torniamo a parlare dei fatti di casa nostra, o meglio di questo caldo infernale che sembra abbia deciso di farci squagliare come ghiaccio, come neve al sole. Nelle prossime ore ci sarà un'impennata vertiginosa delle temperature. Sono previsti 38 gradi centigradi diffusi in pianura padana, 39 fra Emilia e Bassa Lombardia, punte da 40 gradi in Sardegna e 39 anche in Puglia e Toscana. Tutto questo entro il prossimo weekend. Quel che è peggio è che questa nuova fase bollente durerà a lungo, almeno fino al 22-23 luglio. È la terza severissima ondata di calore del 2026. E allora cosa fare? Fate i bagni nel ghiaccio freddo.

Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Ora vi saluto e non temete di essere ridicoli, ma andate in giro con un ombrellino, magari di colore molto chiaro, magari bianco.

0: voterei, la voterei.
1: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.

On My Mind Tonight, dall'album You Good Lies, che è stato poi prodotto dall'Epidemic Sound, di cui abbiamo già parlato prima. Adesso Spring Gang, So Get Ready.

0: Soul.
1: La musica che ci interessa è soprattutto la musica soul, l'R&B, ma in generale la musica che si fa ascoltare in tutti quei momenti che, in cui abbiamo voglia e bisogno di stare un po' un attimino con quelle che sono le dolcezze, le sonorità, quelle belle della musica soul, della musica R&B, della musica anche qualche volta un po' funky, che ci accompagnano durante la giornata. Una voce stupenda è quella di Babria, Soul.

Un'altra caratteristica bella della musica soul, della musica funky, molto spesso sono i fiati che ascoltiamo in tante versioni, in tante modalità. Se pensate agli Earth, Wind & Fire, oppure in qualche modo alla stessa Bybrett, in questo pezzo soul tiene molto in considerazione quelle che sono appunto la sessione dei fiati. My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi, e la musica, soprattutto quella di un certo tipo, quella che ci accompagna, come dicevamo prima, che ci accompagna nei momenti in cui magari siamo un attimino assorti in quella che può essere considerata una piccola trance. Questo è Jess Lawrence con un pezzo molto molto bello del 2019, dall'album Dandelion, Crazy Good.

bellissima questa Crazy Good, l'album Dandelion di Jesse Lawrence qui a Mario Console. E adesso arrivano le prime novità. Arriva la prima novità, quella che a me piace tantissimo, soprattutto piace l'idea, perché Bruno Mars e Anderson .Paak, che già avevano sperimentato questo duetto, hanno deciso di mettersi insieme per creare il gruppo degli Silksonic, e questa è l'anticipazione di Leave the Door.

0: Bruno Mars e Anderson .Paak che danno la loro prima anticipazione dell'album che uscirà a fine anno con questa Leave the Door Open. Li chiameremo da questo momento in poi Silk Sonic.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

Old Freedom You Need, Tarik Akyol, qui a My Rock and Soul di questa settimana. È un altro grande, potremmo dire, ospite di My Rock and Soul, sicuramente Robin Tichè, che in qualche modo è sempre presente nelle nostre playlist selezioni. Questa è When You Love Somebody.

When You Love Somebody, Robert, che è qui a My Rock and Soul di questa settimana. E dando uno sguardo a quelle che sono le date insomma, dei pezzi che abbiamo pubblicato in questa playlist, che vi abbiamo fatto ascoltare in questa playlist, ho notato che tutto gira un po' intorno all'anno scorso e l'altro anno ancora, come questa per esempio, What I Wanna Do, Victor Lambert.

When You Love Somebody, Robert, che è qui a My Rock and Soul di questa settimana. E dando uno sguardo a quelle che sono le date insomma, dei pezzi che abbiamo pubblicato in questa playlist, che vi abbiamo fatto ascoltare in questa playlist, ho notato che tutto gira un po' intorno all'anno scorso e l'altro anno ancora, come questa per esempio, What I Won't Do, Victor Lambert.

0: Assente da 4 anni, Japanese Breakfast arriva annunciando il prossimo LP che dovrebbe uscire il 4 giugno e si intitola Jubilee, e di cui ci sono già le tracklist in rete. Questa è un'anticipazione, Be Sweet, Japanese Breakfast, qui a American Soul, novità.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: My rock and soul, your fusion with music.

All in Good Time, LM Style, dall'album Love You Like Before di un paio d'anni fa, credo. Sì, non deve essere tanto tempo fa. E su questo pezzo, che anticipa ovviamente l'ultimo pezzo della puntata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano e vi lasciano dedicandovi Don't Fight It Baby dei Bang Bang. Un bacione a tutti e ci risentiamo settimana prossima. Ciao!

0: radio di Guglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Una cosa è certa, quando arriva il Golden Classic si sente, e come, anche perché abbiamo una sigla di quelle che picchia mica male, eh? Ben trovati, come va? Tutto a posto? Siete pronti anche oggi per sentire dei pezzi storici della musica degli anni 70-80? Mi auguro di sì, e soprattutto mi auguro che alcune canzoni che vengono fatte ascoltare nel nostro appuntamento vi portino indietro negli anni con dei bei ricordi. Va bene? Abbiamo inteso questa cosa? Solo bei ricordi, mi raccomando, anche se la vita comunque ogni tanto ci dà anche delle soddisfazioni, o comunque poche soddisfazioni. Va bene, noi a livello musicale però ce la mettiamo tutta per farvi ricordare delle grandi, belle, belle canzoni che sono state quelle che magari vi hanno fatto ballare per la prima volta nella discoteca. Magari anche con, in questo caso, Patria Bella. Lei è già abbastanza importante, eh? Questa è una canzone che forse abbiamo passato due volte, da quando esiste il Golden Classic. Si chiama What You Gonna Do It For Me.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ovviamente una delle voci più soul cariche di una sensualità incredibile. In particolar modo in questa canzone che si chiama Watch and Do It To Me. Va bene, abbiamo aperto il nostro Golden Classic con una voce femminile e io credo che nella prossima canzone che sta per giungere anche l'altra voce femminile sarà una di quelle belle, accompagnata da Herb, che è un personaggio che ha avuto molte partner che diventavano Peaches. Poi dopo ve lo racconto. Adesso noi ci sentiamo questa canzone. A proposito, Patti LaBelle è stata per tanto tempo la leader della formazione Patti LaBelle and the Blue Bills. Ora, True Love Stealer.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, sono grandi successi. Beware.

0: bella questa chitarra elettrica che dà l'idea del rock in questa canzone, prevalentemente soul, prevalentemente funky in alcuni casi, comunque è sempre bella da ascoltare. Grandi successi di Peaches and Herb. Aspetta, lui si chiamava, adesso aspetta che non me lo ricordo bene, lui era Herb Fame, se non ricordo male. E quella storia che aveva cambiato spesso la famosa Peaches, è vero, ha avuto 7 cantanti che hanno avuto come soprannome questo di Peaches, però in questo caso si va forse sull'originale. Gruppo che comunque, un duo americano che è nato, pensate, nel 1966. Vabbè, questo è il Golden Classic, giusto proprio per ricordarvelo. Adesso arriva una bella cosa, una bella sorpresa.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic 1979. Golden Classic.

0: lo aveva fatto prima la voce che inoltrava questa canzone, era il 1979. Pussy, formazione composta da tre persone: Alfon Muson, era sempre arrabbiato, aveva sempre il Muson, che è stato uno dei grandi che ha fatto nascere i Weather Report, grande formazione degli anni 70 e 80. Poi due signorine, una si chiama Harriet Tarp, o comunque Connie Harvey, che è una delle due componenti della formazione, che è stata anche la vocalist di Tammy Pendergrass nei suoi vari album e nei suoi vari concerti. E poi c'era Janet Wright. Così abbiamo fatto la formazione al completo, insieme a questo album del 1979, appunto, come diceva la vocina femminile, era Never Gonna Say Goodbye, e dall'album naturalmente Pussy. Ora si va avanti con il nostro appuntamento. C'è questa canzone con lei che è una grandissima, si chiama Philly Simon. Ma quante canzoni belle ha fatto? Una cifra. Voglio dedicare una trasmissione completa a lei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. It's

Oh, casualità voglia. Stiamo viaggiando sulle note del 1979. Ma quante belle canzoni ci sono state negli anni 70. Magari quella un po' più disco.

0: una cosa positiva. E passiamo delle canzoni che veramente fanno venire la pelle d'oca. È stato un po' il caso di questo album del 1979 che si chiama How, No, How to Love You. Bello? Lo ricordate? Va bene. Torniamo dopo con i Golden Classic, con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi.

0: Non so se lo avete notato, ma ultimamente il Golden Classic è diventato un pochettino più specializzato verso questo genere musicale, ma in effetti il Golden Classic nasce su questo genere qua. Il funk, il sole, la disco, qualche bel pezzo pop e qualche bel pezzo rock non stonano mai. Loro si chiamano Pockets, nascono nel 1975, se non ricordo male, in America, e fanno che cosa? Fanno i bravi, perché dovevano fare i bravi perché sopra di loro c'erano gli Earth, Wind & Fire che li proteggevano. Però vabbè, diciamo che hanno fatto un discreto cammino musicale. Questo, guarda caso, si chiama Golden Classics, l'album che contiene le più belle canzoni che hanno fatto questa formazione qua. Questa era Come Go With Me. Ed ora rock and roll are the games you play. C'è lei, Kiki D. I fly or see your
1: name in lights. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: lei la possiamo definire una star, perché è stata una star di quelle importanti che ha incominciato la sua carriera musicale intorno agli anni 60, già conosciuta perché aveva già fatto diverse cose interessanti. Però la conosciamo anche qui in Italia, perché se ritorniamo indietro di qualche anno, ma molto indietro, aveva fatto un'interpretazione a un festival di Sanremo insieme a Fred Buongusto con una canzone che era anche arrivata quasi alla finale di quella manifestazione canora. Grande, grande, l'abbiamo sentita nel nostro appuntamento con il pezzo, uno dei più belli, quello che si chiama Star.
1: Tra poco nel Golden Classic

Stai ascoltando Golden Classic 1979. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: direttamente a casa questo disco? Sicuramente ricorderete che questo è uno dei pezzi più belli dell'intero album, ma c'era probabilmente ancora uno più bello di questo, che era quello che un po' li ha fatti conoscere nel mondo della musica disco. La ricordate? Boogie Wonderland? Ok, ogni tanto ve lo ricordo per non dimenticare i grandi successi che sono stati all'interno di tanta bella musica degli anni 70 e 80. Era I Am 1979 con gli Earth, Wind & Fire. I Can't Let Go. Quello era il titolo della canzone. Siamo ancora un po' nel mondo della musica soul, poi dopo usciremo però, ti avviso già subito. Ci sono i Pleasure.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Nella loro carriera questo è stato il terzo album, è uscito nel 1977, i Pleasure. E abbiamo sentito con la canzone che, come si presentava ai tempi, si faceva in questo modo: ah, questa è la canzone che apre l'intero album, l'intero LP, l'intero vinile, chiamatelo un po' come volete. E l'abbiamo sentito in questo appuntamento. Si faceva più o meno così le presentazioni. Non è che è cambiato molto, da come si facevano prima. Adesso il modo di condurre, no, è cambiato tanto. Nel Golden Classic invece ho voluto rimanere un po' tradizionale e fare quasi lo speaker o il famoso DJ che si sentiva alla radio negli anni 80. Va bene, comunque nel nostro appuntamento si cambia un attimino genere musicale, perché arriva la signora Olivia Newton-John.

0: il primo album l'ha fatto nel 1971, passato quasi inosservato qua in Italia, ma diventata molto popolare nel 1978 quando uscì il film Chiara Grise. Grande cantante, grande attrice. Qui le ricordiamo solo delle belle canzoni, tra le quali anche Landslide, che era dall'album uscito nel 1981 che si intitolava Physical. Ero infatti in dubbio se mettervi questa canzone o farvi sentire qualcos'altro da questo album, tra le quali anche la canzone che dava il nome all'album. Prossima volta, eh? Allora, questo è il Golden Classic, lo ricordo magari per qualcuno che si è appena messo all'ascolto. Qui passiamo la musica bella degli anni 70-80, che magari per i giovani giovani non è molto digerita, però insomma chi ha una certa età magari ha anche piacere di ascoltare. E io quindi proseguirò su questa strada, però adesso mi fermo un attimo. Torneremo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

che cantava, suonava, c'era un sacco di cose. Siamo nel 1979, anno fortunato quest'oggi perché il Golden Classic ha girato molto in esso e quindi tanti tanti bei pezzi li abbiamo ascoltati da quell'anno fantastico. Stava per arrivare il 1980 e da di tante altre belle canzoni che sono state di grandi successi di gruppi. Questa era la canzone da Where I Should Be, uno degli album più fortunati di questo

questo signore che si chiama appunto Peter Frampton. L'abbiamo sentito con I Can't Stand It No More. E poi che cosa facciamo? Cambiamo genere musicale? Sì, torniamo meno rockettari, ma sempre molto molto validi, con la prossima canzone. Ci capita spesso e volentieri di far ascoltare due pezzi della stessa formazione. È il caso ancora dei Pleasure. Mi piace molto questo pezzo, molto soft e particolare. Si intitola Only You.

ma datemi e ditemi soprattutto se questa non è musica che mette felicità. Io quando sento questi pezzi con i cantanti che si alternano a cantare nel pezzo, a suonarlo dal vivo così, mi fa venire la pelle d'oca, perché è musica veramente spettacolare. Quando ti entra dentro non l'abbandoni più. Only You, solo tu con il gruppo dei Pleasure, nel nostro appuntamento che vede ora la signora, volete

0: Ma questo era il kazoo? Vi ricordate che c'era quello strumento che aveva quel suono un po' particolare, rauco, e sembrava di sentire questa cosa qua, come sembrava anche di sentire la musica dei Fratelli La Bionda in questa parte di canzone un po', come si dice, sudamericana. E invece lei è Gold, come l'ho definita prima, Brooks, ma in realtà lei è Gloria Brooks, la cantante di questa formazione, che appunto era Queen Samantha, album d'esordio del 1977, probabilmente sì. E c'erano quattro canzoni, perché ogni tanto capitava anche di avere degli album, degli LP che avevano solo poche canzoni, non avevano altri nomi, non erano né Q-Disc, si definivano così quando avevano quattro pezzi. In effetti c'era The Letter, che è anche la canzone che dà il nome all'album. Poi c'era Don't Stop, I Feel Good, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo. C'era 1864 e c'era Singing Hallelujah. Queste le quattro del primo album di Queen Samantha. Ciao Queen, ci sentiamo alla prossima, perché adesso lasciamo un'altra grande voce femminile per arrivare a un'altra più grande ancora voce femminile. Avete già capito? Hai capito che canzone è questa qua? Ascolta, bellissima.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sono innamorato. Mi sono innamorato di questa bella fotografia di Dion di qualche anno fa.
1: Che bella che è.
0: No, non so se voi avete notato, magari guardando qualche cantante che è stata famosa negli anni 70, in qualche foto attuale. Sembra che il tempo non si sia mai, mai fermato. E soprattutto non sia mai passato, soprattutto. Il tempo è giusto che non si fermi, ma il tempo è importante. Che ci faccia ricordare le belle canzoni che abbiamo vissuto. Questa era I'll Never Fall in Love Again. Si è parlato pochi istanti fa di La Bionda, eccoli qua. Dai, mi è venuta voglia di sentire, di sballettare un attimo con questa canzone che è super famosa per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ci risentiamo in un altro nuovo, prossimo Golden Classic, sempre su questa meravigliosa radio. Mi raccomando, ci sono Carmelo e il fratello che cantano questa canzone che è super super famosa. La cantate anche voi? Tra qualche istante arriva il jingle, ma poi canterà 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Ciao!
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.
1: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

chissà, forse soffriamo un po' per compensare. Chissà perché più ho bei ricordi e più io vivo male. Chissà se è giusto avere sogni da non realizzare. Chissà perché quel giorno io non

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

compagni sempre. In ogni impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: sorridi, sorridi.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Cuore mio da fiore a fiore, con dolcezza e con amore.

0: Bentornati alla nostra trasmissione che parla di film attraverso la musica e di musica parlando di cinema. Oggi abbiamo cominciato con una canzone che risale al 1941. Nella versione originale era interpretata dal tenore Ferruccio Tavaglini nell'omonimo film di Mario Mattoli, Voglio vivere così. L'abbiamo ascoltata nella versione di Luciano Pavarotti, che è inserita nella colonna sonora di Momenti di trascurabile felicità del regista Daniele Lucchetti del 2019. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. La pellicola è stata realizzata prendendo spunto da due libricini di grande successo scritti da Francesco Piccolo, sceneggiatore che vanta collaborazioni importanti e continuative con Nanni Moretti, Paolo Virzì, Marco Bellocchio, con i quali ha vinto 3 David di Donatello e 4 Nastri d'Argento per la scrittura di La prima cosa bella, Habemus Papam, Il capitale umano e Il traditore. Per Momenti di trascurabile felicità ha vinto il premio Flaiano. La storia si svolge a Palermo e quasi tutti gli interpreti sono palermitani, dai protagonisti Pif e Tonia, la cantautrice e attrice, nei ruoli di Paolo e Agata. Per continuare con Vincenzo Ferrera, Roberta Caronia, i giovani Angelica Alleruzzo e Francesco Giammanco. Non è siciliano Renato Carpentieri. Pif è Paolo, ingegnere, sposato con 2 figli, che ogni tanto sfida la sorte attraversando col suo motorino un incrocio nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Quella volta che non ci riesce, viene investito da un mezzo che proviene dall'altro lato e finisce dritto dritto in cielo, al cospetto di chi ha il compito di smistare le anime. Alle sue obiezioni al fatto di essere morto troppo giovane e di aver fatto una vita sana, gli viene concesso uno sconto, la possibilità di tornare sulla terra per mettere a posto le questioni urgenti rimaste in sospeso. Per farlo avrà a disposizione 1 ora e 30 minuti. Anzi, magnanimamente gli vengono concessi 1 ora e 32 minuti. Tornato sulla terra, accompagnato da un angelo, si renderà conto che i 92 minuti a disposizione gli serviranno per poter trascorrere piccoli momenti di trascurabile felicità. L'attrice Toni è stata candidata ai Nastri d'Argento. È una commedia tenera, ai tratti poetica, leggera e profonda allo stesso tempo. Cominceremo a parlare tra poco invece di una tipica commedia americana, Il segreto del mio successo, dalla quale ascoltiamo intanto Risking a Romance del trio al femminile Bananarama, preceduta da una breve scena tratta dal film. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema. Ho corso per 8.000 miglia su quel campo da tennis rincorrendo una pallina con una racchetta troppo grande. Le mie gambe ti sembrano troppo forti?
2: No.
1: Ho nuotato tanto da arrivare in capo al mondo in quella piscina. C'è qualche angolo del mio corpo che non sia in forma? Tennis, nuoto, aerobica, jogging, massaggi. Ho fatto qualsiasi cosa per arrestare il tempo. Ma lui non l'ha neanche notato. Allora, Brantley, tu sai perché devo restare in forma?
2: Mi è consentita un'osservazione personale.
1: Che non riguardi le cosce.
2: Chi ti ha messo in testa un sacco di balle convincendoti che devi rimanere una ragazzina per sempre? Sono tutte scemenze. Per me sei favolosa. C'è solo tuo marito che non va, è un cretino. Tu invece sei meravigliosa, intelligente. Sei sensuale.
1: Dillo ancora una volta.
2: Da dove ricomincio?
1: Da lì.

The Price of Love di Roger Daltrey, musicista, cantante, solista, attore e frontman del gruppo rock The Who. Questa canzone, pubblicata nel 1987, è inserita nella ricca colonna sonora della commedia americana Il segreto del mio successo, diretta in quello stesso anno da Herbert Ross, il quale è stato anche un bravo coreografo. Aveva lavorato anche in Italia negli anni 60 per le coreografie teatrali di Rinaldo in campo, di Garinei e Giovannini. Infatti alcuni dei film che ha diretto hanno per tema la danza, come per esempio Footloose del 1984 o Giselle del 1986, in cui ha diretto l'étoile Mikhail Baryshnikov. Il copione di partenza è quello molto spesso usato in questo genere di pellicole: il giovane o la giovane neolaureata che lascia la città di provincia in cui vive per trasferirsi nella metropoli in cerca di opportunità. In questo caso, Brantley, Michael J. Fox, doppiato da Sandro Acerbo, parte dal Kansas per andare a New York, dove lo attendono in una società nel distretto finanziario. Ma quando arriva, la società non c'è più. E allora rimedia facendosi assumere da un lontano zio che amministra la

0: Rose Corporation come addetto alla consegna della posta. Il ragazzo però è sveglio e si rende conto che lo zio, che è stato messo in quel ruolo perché ha sposato la figlia del presidente, non ha le capacità manageriali per mandare avanti l'azienda. Allora trova un ufficio vuoto, vi si stabilisce e, fingendosi un nuovo dirigente con un nome falso, impartisce disposizioni che in qualche modo sistemano le decisioni scellerate dello zio. Una volta scoperto, però, ha il sostegno della giovane collega Christy, Ellen Slater, doppiata da Emanuela Rossi, e della zia vera, Margaret Whitton, con la voce di Vittoria Febbi, che, dopo averlo sedotto, gli affida le redini della società, licenziando il marito. Ora, la scena in cui zia vera seduce Brantley, seguita da The Secret of My Success, cantata da Night Ranger, che è stata candidata al Golden Globe come migliore canzone originale.
1: Sono note di cinema.
2: Vera, come mai la macchina della società è sul viale?
3: Si è rotta, tesoro, l'autista ha preso il treno per tornare indietro.
4: E invece no, tesoro, è qui alle prese con i pantaloni. Lasciami, non sei ancora sazia.
1: No.
4: E ora come faccio a tornare a casa, me lo dici?
1: Mi piacerebbe tenerti qui con me, adottato.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Heaven and the Heartaches, Taxi, in apertura di seconda parte, con la quale chiudiamo lo spazio dedicato a Il segreto del mio successo. Parliamo ora di un film del 1999 diretto da Luis Mandoki, regista di origini ungheresi, dal titolo Le parole che non ti ho detto, commedia sentimentale con un pizzico di dramma. Per chi adora i film d'amore che fanno scattare la lacrimuccia. Sceneggiato da Gerald Di Pego, che ha adattato per lo schermo il soggetto tratto dal romanzo con lo stesso titolo, sia nella traduzione italiana che nell'originale, Message in a Bottle, scritto da Nicholas Sparks. Protagonisti sono Kevin Costner, doppiato da Michele Gambino, e Robin Wright, che all'epoca usava anche il cognome del marito Sean Penn, con la voce italiana di Pinella Dragani. Lui è Garrett, costruttore di barche, che dalla morte della moglie si è ritirato a vita solitaria tra le sue imbarcazioni da accudire. Lei è Teresa, giornalista, divorziata con un figlio, la quale un giorno, passeggiando sulla spiaggia, trova una bottiglia che contiene una intensa lettera d'amore firmata G. Ne rimane tanto colpita da scriverne un articolo sulla Chicago Tribune, facendolo senza volerlo diventare un caso. I lettori si appassionano e scrivono al giornale per saperne di più. Lei si mette alla ricerca dell'autore della lettera e giunge nella North Carolina e individua Garrett, che vive insieme al padre Dodge, Paul Newman, doppiato da Cesare Barbetti. Garrett aveva scritto quella lettera a sua moglie Catherine dopo la sua morte, affidando i suoi pensieri all'oceano. Tra i due nasce una forte simpatia, ma lui non riesce a lasciarsi andare. Continua a pensare a Catherine. Lei se ne va. Lo invita ad andare a Chicago e lui si convince, ma durante il viaggio in barca verrà precluso il lieto fine. Il film è stato girato tra Chicago e le spiagge del Maine sull'Oceano Atlantico. È costato 80 milioni di dollari e ne ha incassati 120 milioni. Il Blockbuster Entertainment Award ha nominato tutti e tre gli attori. Di contro, Kevin Costner ha avuto anche la nomination come peggior attore protagonista ai Razzie Award. Nella colonna sonora il tema principale è cantato da Laura Pausini, One More Time, anticipato dalla scena finale del film, nella quale ascoltiamo la voce di Pinella Dragani.
1: Sono note di cinema, alle navi in navigazione e ai porti di scalo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei. Questo è un messaggio e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande verità. Io ho già avuto quello che tutti quanti cercano e che soltanto pochi trovano. La sola persona al mondo che ero destinata ad amare per sempre. Una persona come me, di Outer Banks sull'oceano Atlantico misterioso. Una persona ricca di semplici tesori, che si è fatta da sola, che da sola ha imparato. Un porto in cui mi sento a casa per sempre e che nessun vento, nessun problema, nemmeno la morte potranno mai distruggere. La preghiera è che tutti al mondo possano conoscere questo genere d'amore ed essere da esso sanati. Se la mia preghiera sarà ascoltata, saranno cancellati per sempre tutti i rimpianti e tutte le colpe e avranno fine tutti i rancori. Ascoltami, mio Dio.

J'adore Venise, Loredana Bertè, pezzo scritto da Ivano Fossati nel 1981 e pubblicato come lato B del 45 giri Panama. L'anno successivo la Bertè registra la sua versione pubblicata all'interno dell'album Traslocando, che è quello che contiene anche Per i tuoi occhi e soprattutto Non sono una signora. J'adore Venise la ritroviamo poi nel 2017 nella colonna sonora del film Chiamami col tuo nome, una coproduzione tra Italia, Francia, Brasile e Stati Uniti, diretta da Luca Guadagnino. Sceneggiatore e regista, palermitano per parte di padre e algerino per parte di madre, molto apprezzato a Hollywood. Il film è tratto dal romanzo Call Me By Your Name, scritto dall'egiziano Andre Aciman, adattato per il grande schermo dallo stesso Guadagnino insieme a James Ivory, altro nome importante a Hollywood, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Con questo Guadagnino chiude la sua trilogia del desiderio, che si era aperta nel 2009 con Io sono l'amore, che aveva avuto una candidatura agli Oscar, una ai Golden Globe e vinto un nastro d'argento. Trilogia continuata poi con A Bigger Splash del 2015, candidato al Leone d'Oro, al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto due premi. Chiamami col tuo nome è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival. L'American Film Institute lo ha inserito tra i 10 migliori film di quell'anno. Ha ottenuto 4 candidature agli Oscar, delle quali una si è trasformata in statuetta, come dicevamo, per la sceneggiatura di Ivory, 3 nomination ai Golden Globes. Nella colonna sonora, affidata dal regista al cantautore statunitense Sufjan Stefan, trova spazio anche Parilatino dei Bandolero.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Terza e conclusiva parte, iniziata con Words Don't Come Easy di Efer David. Anche questa nella colonna sonora di Chiamami col tuo nome, distribuito in Italia da Warner Bros. Il montaggio è stato curato dal barese Walter Fasano, che ha vinto il Ciak d'Oro per il montaggio e che tra l'altro ha recitato un cameo nel film. Protagonista è il giovane Elio Perlman, interpretato dal bravo attore americano di origini francesi Timothée Chalamet, doppiato da Alex Polidori, che per questo ruolo ha ricevuto le nomination tanto agli Oscar quanto ai Golden Globe. Con lui Armie Hammer con la voce di Davide Perino, che interpreta Oliver. Questi è uno studente in archeologia che viene invitato in vacanza dal suo professore, il padre di Elio, nella sua villa in campagna in Lombardia. Oliver è un bel ragazzo, intelligente, spensierato. Elio, al contrario, è riservato, sensibile, con un grande talento per la musica. I due sembrano compensarsi e trascorrono del tempo insieme, in gite in bicicletta, nuotate al fiume, serate all'aperto nella meravigliosa campagna cremasca. Tra di loro comincia a nascere un'attrazione che sfocerà in un appuntamento a mezzanotte, durante il quale i due daranno teneramente spazio ai loro sentimenti, facendo l'amore per la prima volta. Quella notte Oliver pronuncia la frase che dà il titolo al film e che accompagnerà i due ragazzi per il resto della storia, che è destinata però a durare un'estate. Oliver tornerà negli Stati Uniti, ma prima della partenza i due avranno l'occasione di vivere da soli 3 magici giorni a Bergamo. Oltre che a Bergamo, le scene sono state girate a Crema e in alcuni borghi nella provincia di Cremona, luoghi di campagne deliziose. Il film ha avuto un costo piuttosto contenuto di 3 milioni e mezzo di dollari, incassando complessivamente oltre 40 milioni di dollari. Tra le candidature agli Oscar c'è anche quella per la migliore canzone a Sufjan Stevens per Mystery of Love, che ascoltiamo.
1: Sono note di cinema.
2: Professor Perlman, benvenuto. Grazie di avermi accolto. Ne siamo lieti.
3: Sicuro di sé, eh? Ti mostro i dintorni?
2: Sì, magari. Grazie. E tu che fai qui?
3: Leggo libri, trascrivo musica, faccio il bagno al fiume, esco la sera.
2: Divertente. Ok, a dopo.
4: Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso.
3: Vedrete che ci dirà addio così quando arriverà il momento.
5: Nel frattempo dovremo sopportarlo per 6 lunghe settimane.
6: Muscoli sodi. Non c'è un corpo dritto in queste statue, sono tutti curvi. A volte impossibilmente curvi e così indifferenti. Da questo nasce la loro ambiguità senza tempo. Come se ti sfidassero a desiderarli.
2: Esiste qualcosa che non sai?
3: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
2: Quali sono le cose importanti?
3: Lo sai quali sono.
2: Stai dicendo quello che penso.
3: Non dovevo dire niente.
2: Fa finta che non l'hai detto.
6: La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole.
7: Chiamami col tuo nome.

0: Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher di Jackie Wilson, dalla colonna sonora di un'altra tipica commedia sentimentale americana del 2002, dal titolo Tutta colpa dell'amore, per la regia di Andy Tennant. Qui la protagonista è Melanie Carmichael, interpretata da Reese Witherspoon con la voce di Joe Pizzo, che 4 anni dopo avrebbe vinto l'Oscar per Quando l'amore brucia l'anima, nei panni di June Carter, compagna del cantante Johnny Cash. Melanie, arrivata a New York dall'Alabama, ha raggiunto il successo come stilista di moda ed è in procinto di convolare a giuste nozze con lo scapolo più ambito della città, il figlio del sindaco, che è Patrick Dempsey, doppiato da Vittorio Guerrieri. Ma queste nozze tanto giuste non sono, perché la giovincella si era già sposata nel suo paese natale con Jack, Josh Lucas con la voce di Stefano Benassi, rude boscaiolo del posto, giovane ma dalle idee, diciamo così, convenzionali, e non ha mai voluto concederle il divorzio. Melanie quindi è costretta a catapultarsi in Alabama per cercare di convincere Jack a firmare i documenti. Lui non cambia idea e lei mano a mano si rende conto di quanto siano importanti le proprie radici e ritorna ad innamorarsi di suo marito. La Witherspoon è stata candidata agli MTV Movie Award, mentre la coppia Witherspoon-Lucas è stata premiata per la migliore alchimia con il Teen Choice Award, basato sulle votazioni dei teenagers. Il titolo originale del film è Sweet Home Alabama, esattamente come la canzone portante della colonna sonora che abbiamo scelto per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Se volete approfondire, seguite la pagina Instagram Note di Cinema. Se invece vi viene voglia di segnalare una o più canzoni inserite nelle colonne sonore di film, inviate un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile di oggi è tratta dal film del 1998 diretto da Peter Weir, The Truman Show, pronunciata da Jim Carrey, doppiato da Roberto Pedicini. Io sono Werner Altomare e per questa volta ho finito. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: Melanie Carmichael ha tutto.
3: 7 anni fa eri un esserino spaurito arrivato dall'Alabama e ora sei il mio fiore d'acciaio.
2: È la stilista più promettente del mondo della moda. Esce col figlio del sindaco di New York e sta per ricevere...
4: Dove siamo?
2: Una proposta da sogno.
4: Oh mio Dio.
5: Melanie Carmichael, vuoi sposarmi?
4: Oh mio Dio.
5: Scegliene uno.
4: Oh mio Dio!
2: Ma prima di stringere questo nodo...
4: Sono in Alabama.
2: Ne deve sciogliere un altro.
4: Vieni qua, brutto cocciuto, e concedimi il divorzio.
5: Piuttosto chiamo il cane e mi faccio sbranare.
4: Ti prego, firma queste carte.
6: L'unica ragione per cui non te le firmo è che sei diventata una nordista snob e antipata.
2: Ora, per la prima volta dopo 7 anni, è tornata a casa. Ad affrontare un passato che ha cercato di dimenticare.
5: Nessuno trova l'anima gemella a 10 anni, altrimenti che gusto ci sarebbe?
2: Lei credeva di avere tutto quello che potesse desiderare.
7: Una bella cerimonia in campagna è quello che ci vuole.
2: E adesso sta scoprendo tutto quello che si è lasciata alle spalle.
8: Vuoi venire con me?
4: Non posso.
8: La ragazza che conoscevo era senza paure.
4: La ragazza che conoscevi non aveva una vita sua.
8: Allora è meglio che vai avanti con quella.
2: Una storia che parla della scoperta di ciò di cui hai davvero bisogno.
4: Ma che fai qui?
8: Beh, sono venuto a portarti il tuo fidanzato. Tu e io amiamo la stessa donna.
4: Oh mio Dio.
2: Di chi sei veramente?
8: Vorrei solo sapere se c'è un posto per me nel tuo futuro.
2: E dov'è che ti senti davvero a casa?
4: Ero molto felice a New York, ma poi sono tornata qui e mi trovo bene lo stesso.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

Bene bene, ciao amici, bentrovati all'appuntamento dei grandi successi Flashback Music Memories. In studio Corrado Marescalco che vi propone una miscelania di brani che ci hanno fatto sognare via col disco The First.

Bene amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1990. È un famoso singolo pubblicato dal gruppo musicale italiano 900. Si tratta di un pezzo Eurodance di grande successo per la band, che ha segnato la loro produzione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Da ricordare Moving On, da ricordare Darei, The Holy One e soprattutto questo grande successo dal titolo I Need Love 900.

Allora insistiamo con gli anni 90, 1991. Keep on Jamming, naturalmente nato dalla collaborazione tra il DJ e produttore italiano Stefano Secchi e il cantante e autore statunitense Orlando Johnson, genere Italo House, da ricordare il primo grande successo del duo I Say Yeah. Questo è Keep on Jamming, Stefano Secchi e Orlando Johnson, 1991. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

un brano prettamente estivo per quell'estate. 1983 furoreggiava questo grande successo per Stefano Righi e Johnson Righeira. I fratelli Righeira li chiamavano così. Prodotto dai fratelli La Bionda, il pezzo è diventato un'icona della musica leggera italiana, nascondendo dietro il sound orecchiabile un testo ironico sul disastro nucleare. Vamos a la playa, Righeira. 1983.

I Flashback Music Memories da Giovanni alias Master B Dr. DJ e soprattutto al, in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao.

tutti i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. È un celebre singolo dei Tall Talk pubblicato nell'84, scritto dal frontman Mark Hollins. È incluso nel secondo long play It's My Life. Il brano ha scalato le classifiche europee ed è diventato un'icona del synth pop, appunto Such a Shame. Il suo amico è quello di Flashback Music Memories.

0: di brani esplosivi riguardante gli anni 70, 80, 90 e 2000. Questo è un brano dell'83 per Anna Oxa. Senza di me è stato pubblicato nell'83, si tratta di una cover di lingua in lingua italiana del celebre pezzo What About Me del gruppo australiano Moving Pictures. Il brano ebbe un enorme successo.
1: Senza di te, senza di te.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

sicuramente un grandissimo successo del 1985 per la grande voce di Gene Kerr. Il famosissimo brano dei Simple Minds si chiama Don't You Forget About Me. È una canzone d'amore che parla della fine di una storia e del tentativo di convincere il partner a ricominciare. Il testo ruota attorno all'invocazione di non essere dimenticati mentre si va avanti. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

grande successo, siamo arrivati al 1989. È una famosissima canzone di Raffaele Rieflin, arte Raff. La musica composta dallo stesso Raff in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Con questo brano ha vinto il Festival Bar dell'89, tratto dal quarto long play Cosa resterà. Ti pretendo.

Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.
0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Radio Tiguglio.
6: Soul and Dreams.

90, Flashback Music Memories. È il singolo della cantante italiana Lady Violet, Inside to Outside, singolo discografico, genere Italo Dance, artista Lady Violet.

0: Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande Corrado Mariscalco, ci fai sognare.

0: Allora, siamo arrivati al 1991 con un celebre brano musicale scritto da Umberto Tozzi ed estratto dal long play Gli altri siamo noi, Gli innamorati. Umberto Tozzi.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Ritmo travolgente, molto trascinante, il gruppo musicale tedesco, quello dei Trio, 1982, celebre pezzo di genere New Deist, noto per le sue sonorità minimali e l'uso di una piccola tastiera. Da Trio!

0: La ruota shuffle gira indietro nel tempo. Flashback, music, memories dalla vostra radio del cuore.
1: Funky qua. 1996. J-H, DJ Jed, ancora insieme.

Eccoci, eccoci, 1996 arriva il mitico DJ Axe e il suo gruppo Articolo 31, Cranky Funky. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, tra Articolo 31, pubblicato nel 96 come primo estratto dal terzo long play, Così com'è, genere Italo Dance. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1980, il singolo del gruppo OMD, Orchestra Manuves in the Dark, successivamente inclusa nell'On Plane Organization. Sia la musica che il testo è stato scritto dal frontman Andy McLachis, genere synth pop, new wave, Enola Gay, 1980, OMD. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: grandissimo successo 1981, Franco Battiato. Si fonda sul perfetto equilibrio tra il pop e il misticismo. Il brano estratto dall'iconico Long Plane, La voce del padrone, deve il trionfo alla commissione di riferimenti esoterici e legati agli insegnamenti del filosofo Gurdjieff. L'album in questione, appunto, La voce del padrone, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Abbiamo il saluto della nostra amica Cettina.
1: Saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente il comandante della nave, il nostro Corrado Maresca.

grandissimo successo per Rosala, La fede nel nome dell'amore. Note come semplicemente Rosala è una cantante zambaiana. Il brano raggiunse la notorietà globale dopo il grandissimo successo del singolo successivo Everybody's Free, scalando le classifiche europee. Questa era appunto il primo grande successo di Rosala, si chiama Faith in the Power of Love. Allora amici, siamo arrivati alla fine, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Sasha, If You Believe, del 1998. Ciao e naturalmente in gamba con Flashback, Music Memories, a tra 7 giorni, bye bye.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: fortuna, non amore.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo con il fortuna, amore. Alle ore 12 su Radio TV.
3: Dammi tutto adesso, tutto quello che hai.
4: Radio Tigullio presenta.

torniamo a una puntata monotematica dedicata a un grande artista, un grande professionista del jazz, batterista. Parliamo di Art Blakey. Ebbene, la discografia di Art Blakey è imponente e comprende diversi album a suo nome, numerosissime collaborazioni, ma il nocciolo duro è costituito dalle registrazioni a nome Art Blakey and the Jazz Messengers, una delle più fortunate sigle di tutto il panorama jazzistico. Jazz Messenger è una parolina magica che vede il suo germoglio il 17 dicembre del 1947, quando Art Blakey, ospite di Alfred Lion per la sua prima incisione con la Blue Note. La formazione che il batterista capeggia è un ottetto che Lion registra per un 78 giri a 10 pollici, e la sigla usata in quel caso è proprio Art Blakey and the Messengers. La sigla finisce presto in un angolo per riapparire nel 1954 con un piccolo ma fondamentale cambiamento: Jazz Messengers. Blakey è in formazione, ma il leader è Horace Silver, che rimane in quel ruolo per un paio di album. Alla fine però il pianista decide di andarsene e gli subentra Blakey, che rifonda il gruppo e rimodella la sigla. Da quel momento il nome sarà Art Blakey and the Jazz Messengers. È il 1957, per 33 anni quel nome brillerà nel firmamento jazz, indissolubilmente legato a Blakey e alla hard bop. Sarà, come dire, il suo giardino, il suo laboratorio d'esperimento, la cosiddetta stanza dei giochi, con il contributo di decine e decine di musicisti scelti di preferenza tra i più giovani e smaniosi, perché la filosofia di Arthur Art è quella fin dall'inizio del suo fiuto, che non verrà mai meno, regalando al jazz tanti validi nomi nuovi. Nel corso della lunga storia ci saranno formazioni più o meno riuscite, dischi felici, dischi di routine, difficoltà a sintonizzarsi con i tempi nuovi, gli anni 70, grandi rimonte sulla cresta dell'onda, la nuova tradizione degli anni 80. Blakey accoglierà tutto con filosofica saggezza, senza mai deflettere dalla sua strada e senza lesinare il suo impegno. Così i Jazz Messengers accompagneranno il grande batterista fino all'ultima stagione della vita. Art Blakey muore il 16 ottobre del 1990, minato da un tumore ai polmoni. Ha guidato i Jazz Messengers fino all'ultimo. Ha suonato dal vivo ancora a giugno, e tra febbraio e aprile ha registrato gli ultimi nastri, quelli che saranno poi pubblicati negli album di Chipped In e One for All. Ma vediamo di incominciare ad ascoltare ovviamente anche la musica di Art Blakey con il primo brano, che è un classico. Quando Art Blakey nel 1958 riapprodò in quel periodo alla Blue Note Records, dopo anni in cui aveva sparso la sua musica per varie etichette, calò subito l'asso. L'album del ritorno, Art Blakey and the Jazz Messengers, presentava come primo brano un pezzo contagioso, Morning, che presto sarebbe diventato un classico non solo del repertorio Jazz Messengers, ma di tutto il jazz anni 50. Tanto famoso e apprezzato che le ristampe di quell'album, il mitico BLP 4003, avrebbero cambiato nome strillando come titolo proprio Morning. L'autore del brano era il pianista Bobby Timmons, che da tempo aveva elaborato le prime 8 battute e le usava come intermezzo negli show, ma non aveva mai pensato di ricavarne un pezzo. Fu Benny Golson, il sassofonista di quei benedetti Jazz Messengers, a suggerirgli di aggiungervi un bridge, cosa che Timmons abilmente fece e che Blakey apprezzò, inserendo subito dopo il pezzo in repertorio. Morning aveva un accattivante gusto blues in un momento in cui il jazz
apprezzava molto quelle sfumature nella stagione del Mingus trionfante del primo Ray Charles, e anche per quello il tema fu subito adottato da altri gruppi, è diventato uno standard, e anni dopo John Hendrix aggiunse un testo e la versione cantata di Hendrix, Lambert and Ross, accrebbe ancora di più la fama del pezzo. Richard Cook ha definito Morning una sorta di tatuaggio musicale che una volta sentito, diciamo, non ci si toglie più di dosso. Impossibile non essere d'accordo, così come è indiscutibile e curioso che in uno dei brani più famosi di tutto il suo repertorio Art Blakey si è impegnato davvero al minimo con un black beat morbido e praticamente fisso dall'inizio alla fine. È come se la musica fluisse da sola, senza bisogno che intervenisse il suo genio. Ebbene, musica di Bobby Timmons, Art Blakey, Jamie Merritt, Robbie Timmons, Benny Golson, Lee Morgan, data di registrazione 30 ottobre 1958. A voi, Morning.

Alla fine degli anni 40, quando la sua carriera era appena decollata, Art Blakey si prese un periodo sabbatico e trascorse più di un anno nell'Africa mediterranea. Le notizie di quel periodo sono un po' vaghe, ma pare che il musicista si sia esibito con una grande orchestra chiamata 17 Messengers, con un chiaro riferimento al Corano e al musicista che Maometto intendeva come messaggero di Dio. Quel viaggio arricchì senz'altro il suo bagaglio di conoscenze, ma non portò Blakey a modificare più di tanto i suoi gusti. La musica africana rimase sempre molto sullo sfondo, diciamo, del suo jazz, anche negli anni 60 e 70, quando molti musicisti neri rivendicarono con orgoglio le proprie radici d'Africa. Qua e là in discografia si possono trovare album dei Jazz Messenger con una forte matrice percussiva, come i due volumi di Origin Rhythm and the African Beat. Ma per dirla come Richard Cookie, a proposito di quest'ultimo album, la musica che ne viene somiglia al massimo a una guida turistica alla scoperta dei ritmi e canti d'Africa. Direi che possiamo tranquillamente passare al secondo brano della nostra scaletta di oggi. All'inizio degli anni 60, Art Blakey rilanciò i Jazz Messenger con alcuni fondamentali avvicendamenti. Il trombettista Freddie Hubbard e il trombonista Curtis Fuller sostituirono Lee Morgan. Wayne Shorter entrò come sax tenore al posto di Benny Golson e Cedar Walton diventò pianista sostituendo Bobby Timmons. Il gruppo passò così da quintetto a sestetto, mantenendo i soli Blakey e Merritt del vecchio organico, e il fronte strumentale diventò più ampio, ricco, quindi dando bella profondità al sound. I risultati si videro subito dopo la seduta del 2 ottobre 1961, che si svolse nel nuovo studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs e portò alla registrazione di 5 brani per un album che sarebbe uscito a gennaio del 1962 con il titolo di Mosaic. L'album prendeva il nome del pezzo d'apertura, una brillante composizione di Cedar Walton in cui il pianoforte aveva un ruolo centrale, con una continua pulsazione sostenuta dall'invasata batteria a metà del lungo viaggio strumentale. Blakey si concedeva anche un ispirato assolo. Quella formazione, ricordata come una delle migliori dei Jazz Messengers, avrebbe proseguito fino al 1964 con spettacoli di alto livello e una stringa di notevoli album per Blue Note, Riverside e Prestige. E allora Art Blakey, Sabu, Freddie Hubbard, Jimmy Merritt, Cedar Walton, Wayne Shorter, Curtis Fuller in Mosaic, data di registrazione 2 ottobre 1961.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Ebbene, Weinschöder è un gigante del jazz contemporaneo e tutti lo ricordano soprattutto per le imprese con il grande quintetto di Miles Davis e poi con i Weather Report. A quelle altezze Schroeder arrivò dopo i 30 anni, dopo aver fatto 2 anni di esercito e molta gavetta con Maynard Ferguson e soprattutto Arthur Blakey. Furono i Jazz Messengers infatti a dargli la prima notorietà a partire dal 1960, quando Schroeder entrò in formazione sostituendo Benny Golson non solo come sassofonista ma proprio come direttore artistico. Con Blakey, Schroeder affinò per 3 anni e mezzo la sua arte, debuttando nel frattempo in studio come leader. Nel 1964 lasciò i Jazz Messenger per Miles Davis, ma rimase legato alla Blue Note con una bella serie di registrazioni a suo nome fino al 1970. Torniamo alla nostra musica. Nella discografia di Art Blakey sono 2 gli album con i Jazz Messengers intitolati A Night in Tunisia, dal nome del celeberrimo standard di Dizzy Gillespie, e Frank Paparelli. Il primo uscì nel 1957 per una sussidiaria della RCA, la Vic, il secondo nel 1960 per la Blue Note, durante la stagione più feconda di Blakey con l'etichetta di Alfred Lion, quando ogni anno Rudy Van Gelder registrava almeno 3 sedute con i Jazz Messengers. So Tired appartiene a questa seconda notte tunisina, quando tra il 7 e il 14 agosto Blakey e il suo quartetto portarono a compimento 5 brani. Uno era lo standard che intitolava l'album, gli altri erano tutti originali scritti dai giovani componenti della band di Blakey, una via di mezzo tra la formazione di Morning e quella di Mosaic. Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt erano i vecchi, per modo di dire, vista la loro carta di identità, mentre Weinschöder era da poco entrato in formazione. Surreal è un pezzo di Bobby Timmons, lo stesso autore di Morning, con la manina brillante, no? Quando si trattava di coniugare bop per intenditori e per il grande pubblico. Il brano è sostenuto dalla vibrante pulsazione di Blakey, che passa con disinvoltura dal boogaloo con tinte latine allo swing e offre spazio agli assoli di Timmons, di Schroeder e soprattutto di Lee Morgan, che soffia fuoco nella sua tromba e offre una delle più spettacolari dimostrazioni del proprio talento. Ce l'ascoltiamo, data di registrazione 7 agosto 1960. So Tired.

In uno studio sull'arte batteristica di Art Blakey, lo scrittore John Ramsay racconta che nel corso degli show il nostro uomo era solito apostrofare i suoi musicisti con espressioni di incoraggiamento e consigli. Fai il matto era uno dei proverbi preferiti, molla tutti i freni, ma anche suona il tuo strumento e basta, e dacci dentro, non pensare al giudizio degli altri. Arriviamo a un altro brano della nostra scaletta di oggi, un altro brano dalla seduta del 30 ottobre 1958, quella di Morning, che vide schierata una notevole formazione dei Jazz Messenger con Art Blakey a guidare, un quartetto composto da Benny Golson al sassofono, Lee Morgan alla tromba, Bobby Timmons al pianoforte e Jimmy Merritt al contrabbasso. A parte il chicagoano leader, erano tutti musicisti di Philadelphia e per tre quarti, escluso Merritt, avevano meno di 30 anni. I Reel è una composizione di Benny Golson, il sassofonista e compositore che in quella seduta con Blakey fece la parte del leone, offrendo al gruppo ben quattro pezzi. Golson si era fatto un nome soprattutto con l'orchestra di Lionel Hampton e aveva già composto alcuni dei suoi brani più celebri, a cominciare da I Remember Clifford, emozionante omaggio al trombettista Clifford Brown, morto nel 1956 a soli 26 anni, e non sarebbe rimasto molto con i Jazz Messenger, un motivo di più per apprezzare il suo notevole contributo alla seduta. Are You Real è un brano solo apparentemente morbido, con la batteria del leader che apre squarci per gli assoli che coinvolgono a turno Morgan, Golson, Timmons e Merritt nella cornice ristretta dei 5 minuti. Andiamocelo dunque ad ascoltare questo brano che, ripeto, è stato inciso proprio il 30 ottobre del 1958. Are You Real?

Alla fine degli anni 40 Blakey si convertì alla fede islamica e prese il nome di Abdullah ibn Buhayna. Rimase musulmano per una decina d'anni, poi si convinse che la vita del musicista on the road mal si accordava con la fede che aveva scelto. Ogni tanto il nome Buhayna ritorna nei suoi brani, Buhayna Chant su Origin Rhythm, per esempio, e più di una volta come titolo di album, così Reflections of Buhayna 1957, una delle rare volte che la Elektra Records diede spazio proprio al jazz. Buhayna Delight per la Blue Note nel 1962, ancora Buhayna per la Prestige nel 1973. Andiamo con l'ultimo brano di oggi del nostro appuntamento, e allora abbiamo come grande chiusura Moon River, i Jazz Messengers in sestetto, quelli che appunto abbiamo già incontrato in Mosaic, durarono anni e registrarono alcune delle più belle pagine di tutto il catalogo Blue Note. Qui li troviamo alla fine del 1961 in una delle due sedute a Inglewood Cliffs con cui chiusero l'annata. Alfred Lion non pubblicò subito quei nastri, ma li tenne in archivio, e solo nel 1963, dopo che Blakey aveva portato i suoi Jazz Messengers verso altri lidi discografici, raccolse quei materiali nell'album di Buhayna's Delight. Erano cinque pezzi originali. Wayne Shorter faceva la parte del leone con tre composizioni, più una cover, Moon River, per onorare una delle canzoni più in voga di quell'epoca. Moon River è il tema più famoso, quello di colazione da Tiffany, e i film di Black Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard, tra i più acclamati di quel 1961. L'aveva scritto il grande Harry Mancini.

Sul testo di Johnny Mercer, e nella pellicola la interpretava Audrey Hepburn accompagnandosi timidamente alla chitarra. La facile melodia diventò presto un classico e vendettero bene sia la versione orchestrale di Mancini sia la cover di Jerry Butler e poi di Danny Williams. La versione di Buchaina, Blakey è uno dei suoi jazz messengers, è volutamente diversa dall'originale, con più fuoco e sprint. Rinuncia al trasognato tempo di valzer, che tutti ricordano, e punta su spezzatature ritmiche ben governate dalla leader. La batteria spiana la strada a Lee Morgan e Wayne Shorter, che pungono con penetranti assoli. Ce l'andiamo ad ascoltare. Data di registrazione 28 novembre 1961.

0: Prima di chiudere sinteticamente, ripercorriamo la vita personale ed artistica di Art Blakey. 1919 nasce a Pittsburgh, Pennsylvania, il suo primo strumento è il pianoforte. Primi anni 30 dal piano passa alla batteria. Nel 1939 i primi ingaggi con la pianista Mary Lou Williams. Nel 1943 diventa batterista della big band di Billy Eckstine. Nel 1917 accompagna Thelonious Monk al suo esordio in studio. Alla fine dell'anno comincia a registrare con la Blue Note. Nel 1948 in Africa, dove rimane, come abbiamo detto, per più di un anno. Nei primi anni 50 si fa conoscere suonando con Miles Gillespie, Parker, Bud Powell. Nel 1954 un leggendario live ai Birdland, il 21 febbraio, pubblicato su 10 pollici. E nel 1955 un altro live storico al Caffè Bohemia il 23 di novembre. Nel 1958 Art Blakey and the Jazz Messenger, il suo primo LP in studio per la Blue Note. Nel 1960 una grande annata con Night in Tunisia e i due volumi di Meet You at the Jazz Corner. 1965 Indestructible in sestetto e il congedo in studio dalla Blue Note. Nel 1971 accompagna Monk nella sua ultima registrazione come leader. Nel 1981 tra i musicisti, quelli nuovi lanciati nei Jazz Messenger, un giovane Wynton Marsalis. Nel 1988 due sedute per l'etichetta milanese Soul Note sono tra le incisioni finali dei Jazz Messengers. 1990 muore il 16 ottobre a St. Vincent's Hospital di New York. Ed è tutto per questa puntata monotematica dedicata a Art Blakey, ma ci ritorneremo ancora, ne siamo sicuri, nel corso delle prossime puntate. Grazie per averci seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi a Radio Modo Mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica tesoro inestimabile di una collezione personale che vanta quasi 50 anni di storia da raccontare, dai vinili ai CD ai 45 giri e pensate anche qualche cassettone Super 8 che chi ha la mia età sa bene di cosa sto parlando, della Philips che abbiamo digitalizzato per poter poi condividere tutto ciò che esce da questi supporti in questo nostro spazio musicale. Prima di dare il via al nostro fader ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il nostro sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul nostro gruppo Facebook. Intanto partirei con il primo pezzo senza andare troppo per le lunghe, Three Times a Lady, un pezzo favoloso del 1978, stiamo parlando dei Commodores, pubblicata in un anno in cui iniziava questa fantastica storia di questo gruppo memorabile, i Commodores, alla radio a modo mio.

Penso a queste prime note che stiamo ascoltando sono di un pezzo del 1965, I Can't Help Myself, di Sugar Pie e Honey Bunch. Nel 1988 questo brano, e qualcuno forse se lo ricorda, è tornato alla ribalta grazie al film The Big Chill, contribuendo a far conoscere la magia del movimento Motown anche alle nuove generazioni. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Capito? Bene. Allora torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Help Me Make It Through the Night, Glad Night and the Pipes, un pezzo reinterpretato con tutta la classe soul di Gladys, con questa versione aggiunge quel tocco gospel che rende questo pezzo tutto più intenso. A tra poco.
2: Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you.
3: La Black Music anni 70.
2: I think you'll see what I mean.

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: Allora, il quarto pezzo per oggi, Carl Extension, andiamo oltre, siamo quasi ai giorni nostri. Harry Cole con Villa Locura, un pezzo soul dove il jazz latino e la sperimentazione urbana, Harry Cole per l'appunto, è noto per fondere questa tradizione afro-caraibica e questa modernità. Siete sempre all'ascolto della Radio Modo Mio, io sono Max Lanzi in direzione di regia, Dottor Funk, a tra poco.

Bene, il ritmo si è leggermente abbassato. Adesso ci ascoltiamo Bitter Left Hand Side, Kit Easton, un brano pubblicato nel 2026, quindi proprio recente. Voce britannica dal sapore retro ma con un'anima contemporanea. Lei riporta in vita l'eleganza della soul classica con arrangiamenti moderni e grande intensità vocale. A tra poco.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.
2: Beh sì, in effetti adesso siamo nello spazio della house, a me è molto caro, e ci andiamo subito con Promised Land di Joe Smooth. Siamo nella Chicago House allo stato puro, uscito un pezzo nel 1987, è un inno alla libertà e alla speranza, diventato uno dei manifesti della house music mondiale. Siete sempre, ve lo ricordo, all'ascolto della radio in modo mio. Io sono Max Lanzi. Oh yeah.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, allora le prime note sono quelle più importanti. Everybody, Everybody, Black Box, 1990. L'Italia conquista il Dance Floor Globale, un brano simbolico della Italia House, costruito su campionamenti potenti e una voce che è rimasta nella storia del clubbing, cioè della storia della house music.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora, il pezzo che abbiamo ascoltato è People Hold On di Lisa Stanfield, è un'unione perfetta tra l'acid jazz, il soul e il dance, un pezzo che fece conoscere Lisa Stanfield al grande pubblico prima della sua carriera solista. Ma ora abbiamo un nostro amico che ci scrive un'email che ci è arrivata poco fa in redazione. Ciao Max, ti seguo tutte le settimane e ogni volta riuscite a farmi tornare indietro nel tempo. Ascoltando i brani house che proponete mi è venuto in mente quando, verso la fine degli anni 80, aspettavamo con ansia che nei negozi di dischi arrivassero le novità in portate. Bastava una telefonata del negoziante: Piero, sono arrivati 12 pollici nuovi, e io mollavo tutto e correvo in centro. Ricordo ancora l'odore delle copertine bella lunga, appena aperte, le etichette americane e inglesi, e la curiosità di mettere il disco sul piatto senza sapere cosa ci avrei trovato. Insomma, erano gli anni in cui la house music stava cambiando il modo di vivere la pista da ballo. A tra poco, e grazie soprattutto a Piero che ci ha

Beh, qui siamo proprio nell'Olimpo della musica house. Watching Me, Softel e Nitron. Questa è la versione di questo strepitoso DJ house contemporanea dal forte impatto funky. Siamo sempre qui in casa. Una produzione che guarda al passato, alla disco, ma con una struttura moderna perfetta per il dance floor attuale. Ed ora un pezzo, Comova, Sugar Hill e Anathema. È un laboratorio di musica, un laboratorio contemporaneo, un viaggio tra ritmi latini e house elegante. Il titolo richiama atmosfere classiche, ma il sound è pienamente proiettato nella club culture moderna. Siete sempre alla Radio Modo Mio. Io sono Max Lanzi, ditelo in giro.

Insomma, questo è qualcosa di fantastico. Come va Sugar Hill Night Tema? Adesso I Want Your Love è l'ultimo pezzo per oggi degli Chic, un po' rivisitato e corretto. Quando la disco immortale degli Chic incontra il tocco raffinato di uno che si chiama Dimitri from Paris, è un remix che rispetta l'originale ma lo esce con una nuova classe da dance floor, come i pezzi che andiamo a ricercare qui alla radio a modo mio. Tra poco.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio, l'ultimo pezzo in ascolto, I Want Your Love degli Chic, e anche questa settimana credo che sia stata una bellissima passeggiata nella musica tra le pillole e tra pillole e storie musicali e assoluta storia di vita vissuta. Allora, dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremo io e Dottor Funker, una mano sul cuore per tutti voi. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
0: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Destino ubriaca e cammina da sé e mi porta ogni volta ad un passo da te e ritorno a credere che niente è perso.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può...

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tivulio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tivulio, una radio per amici.
3: H24.
0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tivulio con...
4: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
6: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
7: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tivulio.